0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo. Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manzelli. Chi è Leonardo Manzelli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, abbiamo studiato dei spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce li proviamo ad aiutare, a stimolare, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui per svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise e spaziali.
1: Ecco. Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno,
1: certo,
2: per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento di mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti e magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: c'erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con quel periodo lì.
1: Mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80.
2: Sì, esatto, sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata, ciao.
2: Ok, ciao ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus oggi è in ospedale, appena ricevuto quella che è stata l'operazione di cui abbiamo parlato in diretta anche negli altri giorni, e si trova, guarda caso, con il suo vicino di letto, non nel senso di letto perché proprio di letto. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno.
1: Come va?
2: Bene, diciamo che oggi è meglio di ieri e domani speriamo che sia meglio di oggi.
1: Ecco, perché noi abbiamo avuto lo stesso trattamento praticamente.
2: Sì, assolutamente, e condividiamo le medesime sofferenze post-operatorie.
1: Sì, abbiamo avuto un po' di aperitivi,
2: sì,
1: pranzi, cene, insomma.
2: Certo, a base di salamella e di piccante soprattutto.
1: Sì, comunque abbiamo condiviso questa camera già da 24 sì, ore con i nostri problemi. Ma Claudio è un appassionato di che cosa nella vita?
2: Allora, innanzitutto mi ritengo una persona curiosa e se proprio c'è, mi piace molto fare sport, quindi, ma per tenermi in forma, appassionato. Mi piace anche disegnare,
1: sì,
2: faccio fumetti o altro, utilizzo la tavoletta grafica e poi su tante cose che possono al momento interessarmi, quindi ho più interessi, può essere anche da cinema, anche letteratura, poi soprattutto seguo tantissimo, esempio, io sono un appassionato di storia.

0: rientriamo nello specifico. E quindi utilizzo YouTube una volta tanto per qualcosa secondo me di più costruttivo, quindi quando ogni tanto voglio ripassare qualche periodo storico, anche di storia contemporanea, digito esattamente l'argomento che mi interessa al momento e mi escono fuori tanti piccoli video che
1: sì, tanti podcast
0: di... sì, podcast, esattamente
1: sì. E quindi praticamente insomma, non hai mai tempo da poter dedicare, cioè il tempo ce l'hai ma ti fugge sempre comunque.
0: Ma diciamo che con un bambino di 11 anni e poi con mia moglie che veramente lavora tanto, perché da Bergamo va a Milano ogni giorno per lavorare per poi ritornare, quindi io ne approfitto, do una mano, poi con mio figlio lo seguo per lo studio e cerco poi di tagliarmi un'ora per me per tenermi in forma il più possibile. E sì, soprattutto quando lavo i piatti guardo YouTube da questo punto di vista, quindi almeno sicuramente evito quiz o altre cose di distrazione di massa, ecco.
1: Eh sì, perché giustamente altrimenti non si può. E invece con i tuoi legami con la disabilità, perché noi facciamo sempre una delle domande fondamentali: che legami hai avuto con la disabilità? Hai conosciuto i bambini da bambino? Hai vissuto le scuole medie?
0: Assolutamente. Esempio, io lavoro nella polizia scientifica e spesso e volentieri come questura di Bergamo che cosa facciamo? Invitiamo tante scolaresche a venire da noi, e io spesso e volentieri anche con bambini affetti da sindrome di Down, che è successo addirittura anche con pensionati, organizzo delle piccole lezioni, faccio vedere come si prendono le impronte, faccio toccare da qualche parte e poi utilizzo la polvere che esalta le impronte. Spesso e volentieri facciamo degli stand nei vari paesi, nella Bergamasca, quindi dove c'è proprio lo stand della polizia scientifica. L'ultimo l'ho fatto per i 30 anni del commissariato di Treviglio, ma siamo andati alla festa di Treviva gli ultimi due anni, abbiamo fatto anche a Dalmine, quindi in tanti paesi. Adesso c'è una voglia di incontrare più le persone e far capire la delicatezza del mio lavoro, ecco, e anche la bellezza. Però quindi incontro tante persone, tra cui disabili, e devo dire che spesso e volentieri ci coinvolgiamo a vicenda.
1: Ecco, l'ultimo l'hai incontrato anche nella parte dell'operazione, quindi
0: sì.
1: E un tuo sogno che hai nel cassetto, che avevi nel cassetto da bambino, che si è realizzato, magari che vorresti si realizzasse, qual è?
0: Allora, il sogno che avevo nel cassetto da bambino era di diventare un supereroe. Io sono sempre stato un seguace dell'Uomo Ragno, un fan sfegatato, quindi questo era quello. Crescendo, prendendo atto che era difficile che io potessi diventare un supereroe, diciamo che riuscire a fare qualcosa di più nel mio hobby, che è il disegno con la tavoletta grafica, e fare in modo tale che possa essere apprezzato anche da altri, ecco, questo sarebbe il mio sogno nel cassetto. Oltre che il discorso della famiglia.
1: Certo.
0: E quello lo metto alla prima. Quindi il mio sogno nel cassetto è che mio figlio cresca in maniera sana.
1: Bene Claudio, il tempo a nostra disposizione è terminato, io ti auguro buon proseguimento, come a me del resto, per questa operazione che abbiamo avuto in tandem, e ci sentiamo alle prossime volte. Grazie e a presto.
0: Grazie a te. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Simona, buongiorno Simona. Diciamocelo chiaramente, tu vedi spesso la televisione o mai? Perché io per esempio guardo solo il programma Chi l'ha visto e basta. Altre cose non guardo perché Chi l'ha visto, a dire il vero, è uno dei programmi che non so se è pensato un po' per i ciechi, Chi l'ha visto, però è molto descrittivo, nel senso che riescono comunque a farti immaginare le scene, tanto che io le vivo come se fossi lì. Ti dicono questo aveva il cane bianco, cioè, giusto per metterti in sintesi con i cani, camminava a piedi con il giubbotto rosso. Invece i non vedenti in genere, non io perché non sono un appassionato di film, ma i non vedenti come sono messi con la televisione, con il cinema?
2: Male. Sono messi male perché in realtà per capire esattamente cosa accade in un film, in un telefilm, limitiamoci a questi perché logicamente una trasmissione sarebbe impossibile. I ciechi e i sordi hanno bisogno uno delle audiodescrizioni e gli altri dei sottotitoli, altrimenti non capisci che cosa sta succedendo. A me è capitato più di una volta di guardarmi tutto il mio bel film, riuscire anche a capirci abbastanza anche senza vederlo. Però arriva la scena finale,
1: cioè quella alla fine, no, sta finendo il film,
2: no, fanno tutto in silenzio, poi parte la musichetta della fine, gli fanno vedere solo scene e poi parte la sigla e tu dici e che è successo?
1: Ma si saranno lasciati,
2: si sono ammazzati. E tu dici cavolo, ho buttato via 2 ore, cioè nel senso non so come è finito il film.
1: Poi senza contare invece che qualche volta si sta vicino a qualcuno che vede che si è così presa dal film,
2: sì,
1: che non ti dice niente, dice scusa ma che succede?
2: E infatti mio marito fa così, più la scena è di azione e più lui non si è preso dall'immagine e non riesce a raccontarla.
1: Ecco, quindi,
2: e io sono continuamente lì che gli sbatto su, che succede? Che è? E lui mi aspetta, ora che me l'ha raccontata, siamo già alla scena oltre.
1: Sì, che quindi praticamente fa sì che noi non riusciamo a vederci tanti film.
2: No, anche perché purtroppo alla RAI le ore che ha di audiodescrizione sono solo 300.
1: Sì,
2: e tu capisci che
1: infatti
2: sono niente.
1: Nel mio CD ne parlo della cosa delle ringrazio la RAI che ci dà poche ore di audiodescrizioni,
2: sì,
1: quindi insomma
2: pochissime,
1: veramente sono
2: sì. Se vuoi poi ti parlerò del cinema, quello che stiamo provando a fare.
1: Ecco, infatti noi non a caso stiamo quasi per parlare di questa cosa. Però quindi abbiamo detto che noi non vedenti rispetto alla televisione siamo ci dobbiamo guardare quei talk show della domenica, insomma,
2: ma
1: nemmeno
2: quelli, anche
1: nemmeno.
2: No.
1: O anche quei famosi cosi che conducono altri, che anche lì ci sono tutte cose da vedere, con quelle cose da guardare, con
2: ma poi sai, ad esempio a me piace seguire la moda così, ma cerco di seguire anche questi servizi su che cosa, quali sono le ultime tendenze, ma mi dicono solo il nome della modella che sta sfilando e forse che scarpe sta portando, ma poi per resto non so mai nulla. E lì se non c'è anche un'altra donna, perché sa un uomo, poi
1: è lì con l'uomo al limite è una partita di calcio, ti potrebbe descrivere, ma anche lì
2: quando arrivano davanti all'area di rigore perde le parole,
1: sì vai parato. Cioè, dopo che il gol è già stato segnato da 5 secondi.
2: Esatto.
1: Perfetto. E mi pare che oggi abbiamo detto quello che noi effettivamente soffriamo guardando il televisore. E adesso ti auguro una buona giornata, Simona.
2: Ciao.
1: Buona giornata, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Mamma mia, buongiorno. Che voce bassa e pronta, una voce da fumatrice, ma lei fuma, signora Meglio? No.
2: Purtroppo sì.
1: Vabbè, lasciamo perdere il fumo, vabbè. E allora questa mattina abbiamo la voce del bimbi, no, nel senso,
2: sì.
1: In che senso? È la portavoce dei sostenitori di tutte le persone che usano questo apparecchio, che insomma non stiamo facendo pubblicità perché ne stiamo parlando male in questo caso.
2: E infatti ne stiamo parlando male.
1: Quindi soprattutto in questo momento le persone che dovessero acquistare, che hanno una difficoltà visiva a acquistare il bimbi, in questo momento non lo comprerebbero proprio perché sanno che potrebbero avere.
2: No, non
1: problemi.
2: È accessibile, assolutamente.
1: Ecco, allora parliamo prima di come era una volta questo bimbi e poi diciamo com'era adesso, com'è adesso. Tu
2: allora, io uso il bimbi, ma è quello la versione precedente.
1: Ecco. Quindi, ce l'hai da tanti anni tu praticamente.
2: Sì. Io dal 2002.
1: Ecco, vogliamo dire il numero, la sigla del bimbi, in modo che se qualcuno di seconda
2: il
1: mano.
2: TM31. Io ho il TM31.
1: Ecco, se qualcuno di seconda mano lo venderà a un non vedente, dice: ma che hai il TM31? Beh, promosso. Se dice: beh, il nuovo invece, quello che è incriminato, qual è?
2: Il TM5.
1: TM5, che teoricamente dovrebbe essere più bello, sarà sicuramente
2: è più bello, ha il boccale più grande, quindi ha una capienza maggiore, però
1: ahimè,
2: per i non vedenti, ahimè, non è accessibile, perché è vero che la tecnologia sta andando molto avanti, ma è pur vero che per noi il pannellino touch non è più accessibile, cioè non è stato mai accessibile e non lo sarà mai, quindi in effetti non è proprio accessibile. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso, un gruppo di persone, di donne non vedenti,
1: ma anche uomini, forse c'è qualche uomo che usa il bimbi o no?
2: Sì, molti uomini, ma
1: io no, assolutamente, perché proprio
2: la raccolta parte da 5 donne.
1: Ecco, però anche gli uomini che sono vicini alle donne, per esempio i mariti delle donne, oppure gli amici degli amici, dei fratelli, delle sorelle, delle cugine, potrebbero comunque anche loro darvi una mano, vero?
2: Ma loro quelli che stanno sostenendo la petizione, perché noi, al di là di avere tante firme dalle persone non vedenti, ma tante persone vedenti, tante persone quelle che chiamiamo normodotate, ci stanno dando una grossa mano,
1: ecco,
2: sia a firmare che a condividere la nostra petizione e farla conoscere. Quindi noi abbiamo creato su change.org una raccolta firme e ormai siamo a un numero abbastanza alto,
1: elevato.
2: Però sì, ma non bastano mai, perché la casa madre ha bisogno di una buona spinta. E se non arriva questa buona spinta, non prendono in considerazione la nostra richiesta. Ma
1: ecco,
2: noi non stiamo chiedendo.
1: Ma a parte le firme, qualcuno che voglia spingere per voi, che ne so, qualche tecnico, qualche personaggio veramente.
2: Magari qualche.
1: Anche qualche politico, perché no? Avete provato a sentire Roma, qualcuno? Ma insomma.
2: No. Noi ci auguriamo che attraverso la radio la nostra voce arrivi a qualcuno, che a un politico, a qualche tecnico in Italia che lavora con la casa madre in Germania, perché sappiamo che il bimbi è tedesco,
1: sì.
2: Perché abbiamo anche delle persone che sono qui in Italia,
1: sì,
2: che comunque rappresentano l'azienda. Quindi noi ci auguriamo che qualcuno, qualche tecnico, qualche agente di vendita molto in alto,
1: ecco,
2: senta la nostra voce e possa far sentire la nostra voce in Germania,
1: ecco,
2: ai
1: io,
2: tedeschi.
1: Ecco, io pensavo, per esempio, non potete rivolgervi in genere, siccome questa è una vendita porta a porta, il bimbi, mi pare, almeno che ricordo io.
2: Sì.
1: Non potete intanto rivolgervi a chi vi ha venduto il bimbi, in modo che lui si rivolga al suo superiore, il superiore al superiore, perché sappiamo che è un multilevel.
2: È troppo lunga la catena, è troppo lunga così, perché allora anch'io domattina posso decidere di fare una vendita porta a porta Quindi mi metto lì, mi vado a fare un corso, un corsicino, così, colà, e incomincio a fare la vendita porta a porta. Però per poi arrivare dove ci sono i posti di comando, ce ne vuole. Ecco, queste le rappresentanti che vendono il bimbi, per quando vogliono darci una mano, ci stanno dando una mano per firmare, per raccogliere firme. Però da qui ad arrivare a un è molto difficile.
1: Allora vi spieghiamo.
2: Però questa radio o altre radio,
1: certo,
2: possono. Perché noi non sappiamo chi è dietro alla radio.
1: Certo, ci sono centinaia, migliaia di ascoltatori, anche se è presto di mattina, ma può darsi che ci sia un capoccione di quelli che dice: ma mia moglie pure usa il bimbi, ma perché non dobbiamo aiutare sti cecantibus, come ci chiamiamo io in genere, ad avere questa petizione che mi pare sia giusta. Sì, che effettivamente anche in altri settori, anche lo stesso PC, lo stesso iPhone, ci sono molte cose accessibili e evidenti, a noi no, però in linea di massima si cerca di fare qualcosa, quindi magari troveremo. Vogliamo ancora spiegare come fare per fare una firma per il bimbi? Quali sono i due modi o i tre modi che...
2: Allora, il modo più semplice, perché noi abbiamo un link, ma il link è difficile dettarlo così.
1: Sì, perché c'ha UEZ, c'ha lettere strane, tutte queste cose.
2: Allora, noi diamo questa possibilità. Chi vuole il link per poi darci una mano può mandarci una mail.
1: Sì.
2: All'indirizzo gruppo casa e dintorni.
1: Tutto attaccato?
2: Sì, tutto attaccato, tutto minuscolo.
1: Gruppo casa e dintorni, senza la posta, naturalmente.
2: chiocciola@gmail.com.
1: chiocciola@gmail.
2: No, senza la posta.
1: Sì, sì, è giusto. Gruppo casa e dintorno, chiocciola@gmail.com.
2: Dintorni,
1: sì. Giusto, perché altrimenti non va.
2: Infatti. chiocciola@gmail.com, chiedendoci il link, e noi velocemente, perché siamo sempre dietro. Siamo 4-5 di noi del team di lavoro,
1: certo,
2: e quindi inviamo subito il link per poi firmare. E chiaramente chi ci chiede il link, se ci vuole usare la cortesia di condividerlo con amici,
1: così magari sulle pagine Facebook, eccetera eccetera.
2: Altro che,
1: ecco,
2: possono trovare anche Facebook, possono trovare il gruppo casa e dintorni, anche lì possono trovare il link.
1: Ah, lì c'è anche il link, se uno va su Facebook,
2: sì,
1: che è scritto già,
2: sì,
1: anche lì
2: sì.
1: Si scrive casa e dintorni tutto attaccato, oppure casa e dintorni in quel caso?
2: No, là si scrive staccato.
1: Case, spazio e spazio dintorni, di
2: sì,
1: apostrofo,
2: sì.
1: Intorni, lì ci vuole l'apostrofo.
2: Sì, sì.
1: E quindi una volta
2: e lì
1: che
2: troviamo
1: si...
2: il link.
1: E da lì si riesce a seguire anche quante sono le firme, vero?
2: Certo, perché noi lo aggiungiamo di tanto in tanto, andiamo a fare l'aggiornamento.
1: Bene, allora devo farlo anch'io così la mattina di tanto in tanto. Anzi, voi ogni tanto mandateci qualche messaggio a quante firme siete, insomma, raccontateci qualche pillola con un WhatsApp e noi lo trasmettiamo.
2: Certo. Volevo aggiungere una cosa. Noi non stiamo chiedendo alla casa madre di creare un qualcosa di
1: nuovo,
2: molto laborioso. Noi stiamo chiedendo di creare un'app,
1: sì,
2: che sia dal sistema Android che dal sistema iOS è accessibile per poi gestire il bimbi.
1: Ecco, però questo,
2: quindi,
1: non penalizza le persone anziane che non hanno niente a che fare con l'informatico, oppure dice: beh, tanto siamo quasi tutti giovani, che siamo il bimbi.
2: No, no, quello è molto facile pure per gli anziani.
1: Ah, bene, allora.
2: Molte volte anche la persona anziana è comodo, perché poi non è semplice usare il pannellino touch, è più semplice usare un telefonino.
1: Ecco, certo.
2: Quindi è molto semplice. Allora, noi chiedendo quest'app non è solo per noi, chiaramente,
1: diventa per tutti,
2: è principalmente
1: anche
2: per noi, però quanto sarebbe comodo gestire il bimbi mentre si ritorna da lavoro. Accendi il bimbo, riscaldami la pietanza, vengo a casa a pranzare.
1: Ecco, certo, perché si può usare anche da lontano, perfetto, una
2: certo,
1: cosa nuova. Potrebbe essere anche un incremento delle vendite, perché c'è questo attivo.
2: Ma certo, ma
1: bene,
2: certo.
1: Maria cara bimbi, io il tempo è finito, anzi abbiamo già sforato di 3 minuti, ma oggi l'abbiamo fatto volentieri per parlare di questa causa onorevole per voi, per noi non vedenti, per me, io non cucino, però insomma anche per me va bene così. E io ti ringrazio veramente di questa tua mattinata, ti abbiamo svegliato, ma mi pare che tu sei una che si sveglia presto, mi pare, non è,
2: sì,
1: non,
2: sì.
1: Non sei di quella che si addormenta.
2: No,
1: e quindi
2: no.
1: Io ti ringrazio per la...
2: Io ringrazio voi, ringrazio tutti gli ascoltatori e ci conto sul vostro aiuto.
1: Certo, firmeremo.
2: Quindi grazie ancora a tutti, ripeto, per il link, per avere il link mail. Allora, gruppo casa e dintorni @gmail.com. Grazie anticipatamente a tutti e spero nelle vostre firme.
1: Senz'altro, Maria, sarò il primo a firmare appena ho il link, d'accordo? A presto,
2: okay.
1: ciao,
2: grazie. Ciao.
3: Sì, ragazzi miei, si sta bene solo a quest'ora, proprio all'alba. Buongiorno a tutti, iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi di Tempo Zero, il gallo di Simone, Summer Edition. Grazie a Giuseppe per la linea, chiacchiereremo di un sacco di argomenti anche oggi. Vi voglio attivi, tanto è fresco, quindi magari state pensando anche come organizzare la giornata. Ci pensiamo noi in Syndication con Disability International. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi.

che ci avete ragione, eh? Cioè, nel senso che se viene licenziato qualcuno normal, no, cioè non VIP, allora si fa anche abbastanza silenzio. Però questo effettivamente, Aurora, Gioia, Stefano, che state scrivendo nella pagina ufficiale, sì, effettivamente è così. Però quando viene licenziato uno dei pezzi grossi a livello della tech, diventa un po', insomma, no, un problema. Allora, praticamente questo signore qua, questo sviluppatore, ha scritto questo Reset, pensato per automatizzare l'uso dei servizi come Gmail, Drive, Calendar e altri di Google. Ecco, è stato licenziato poco dopo il lancio del progetto e circa 2 giorni dopo la presentazione, ufficiale di Google. Al momento Google non ha confermato, pubblicamente il licenziamento. Sia stato causato direttamente da quel progetto. La motivazione, secondo Google, a livello ufficiale non sono state rese note. Quindi il collegamento tra i due eventi deriva principalmente dal racconto dello sviluppatore, cioè la storia ha acceso un dibattito sul rapporto tra grandi aziende e progetti open source creati dagli dipendenti, soprattutto quando questi possono sovraccaricare, sovrapporsi a prodotti inizialmente no, quelli a pagamento. Ecco. Quindi diciamo che questo signore qua probabilmente non se la passerà benissimo. Non è il primo caso, perché appena uno sviluppatore, un tecnico informatico, gli viene in mente facciamo qualcosa di open source, bam, via, valanga. Ma anche meno. Allora, dai.

spostiamo negli States, dove viene chiamato Guest Project. Alcune aziende riducono o comunque eliminano lo smart working. Quel beato smart working che comunque tutti conosciamo, eh? Purtroppo noi lo conosciamo dal Covid-19, dal 2020. Prima del 2020 ne facevano uso circa 5.000 persone. Era iscritto comunque nei contratti di lavoro, ma non veniva dato così, insomma, no, come lo conosciamo noi. Quindi possiamo dire che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che se fai lo smart working non verticale, quindi lavori 5 su 5, 6 su 6 a casa, ti puoi isolare, cioè non hai quel contatto con i tuoi colleghi, e questo secondo me è giusto. Secondo il mio punto di vista, un attimino di bilancio con lo smart working verticale potrebbe essere un'idea. Ma negli Stati Uniti non solo per aumentare la presenza in ufficio, ma anche perché sanno che questa azienda, che una parte dei dipendenti preferirebbe dimettersi spontaneamente piuttosto che appunto tornare in sede tutti i giorni. Quindi in questo modo che cosa hanno detto questa ricercatrice? Che secondo gli organizzatori, senza ricorrere a licenziamenti, noi non ti diamo lo smart working, visto che a livello mondiale le nuove leve, ma un po' tutte adesso che l'abbiamo provato, che ci togliete lo smart working, amici statunitensi, dai, allora però un pochino, Però loro, essendo una ditta privata, un'azienda privata, che ti dicono va bene, noi non ti licenziamo, non ti diamo lo smart working, tanto lo sappiamo che per un'alta maggioranza tu comunque vuoi fare lo smart working, vai a casa da solo. Questa è una bastardata. Ragazzi, ve lo dico, mamma mia che caldo che fa. Mi alzate per favore negli studi Umbri di Montelone d'Orvietola, lo so, non si vede, però ho capito, però dai, perché sennò sto veramente facendo la sauna. Comunque, da quello che emerge negli States, secondo questa indagine del report, mostrano che una parte delle aziende considerate al ritmo obbligatorio in ufficio anche come uno strumento per favorire definizioni e dismissioni volontarie. Questa strategia può avere sicuramente effetti negativi, come ad esempio la perdita di personale qualificato, e quindi un aumento. In Italia che succede? Il fenomeno è meno diffuso, perché lo smart working coinvolge un numero veramente inferiore di lavoratori rispetto agli States, ma cresce la preoccupazione che la tendenza possa sicuramente entrare anche nel nostro bel paese. Diciamo che l'articolo inoltre che in Italia il lavoro agile è regolamentato dalla normativa vigente e si basa su un accordo tra datori di lavoro, sia pubblico che privato e dipendente. Quindi la revoca dello smart working non è del tutto libera e deve rispettare ovviamente le regole previste dalla legge e dai principi di buona fede. Quindi nel settore pubblico italiano intanto il ridimensionamento del lavoro agile ha già provocato proteste in alcune amministrazioni, tanto per dire, con delle dimostrazioni di quanto appunto il tema sta diventando centrale per l'equilibrio e la vita privata del lavoro. Il dibattito sui compiti delle vacanze in Italia, perché questo ne consegue anche dei genitori. Cioè, metti che magari io non ho possibilità di, al di là del campo scuola del Grest, però perché non posso stare anche un po' con mio figlio? Questa ricerca, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ce l'ha fatto vedere benissimo. Cioè, voglio dire, l'importante è lavorare ma avere anche un equilibrio tra vita privata e lavoro. Vedi quanti messaggi che stanno arrivando sotto questo articolo? Bene, allora, amici miei, sapevo, no, adesso mi alzo io e alzo veramente l'aria condizionata. Tra poco leggiamo i vostri messaggi dello smart working, perché vi vedo belli agguerriti, perfetto.

0: Secondo alcuni di voi, come Simonetta, lo smart working anche nel pubblico, in alcune aziende, a livello regionale piuttosto che provinciale, in alcuni ministeri, ecco, viene dato così a pioggia, ma in altri no. C'è invece Filiberto, che è un ragazzo disabile, a me hanno dato 3 giorni, ad alcuni 2, ad alcuni 4, abbiamo tutti il comma 3. Ciao, qua la mano, anche io il comma 3. Vedi che però non dovrebbe essere però così a random, probabilmente è una questione anche di invalidità, non soltanto per il comma 3? Boh, non lo so. Poi, allora c'è Franca che scrive: allora attenzione perché io ho mio figlio, sono una mamma divorziata come penso tante altre, e non soltanto per i costi del Grest, io ho 3 figli. Quindi mi dite voi come si fa, se magari con lo smart working, l'ho chiesto anche almeno un giorno in più, mi è stato detto di no, lavoro nel pubblico. Quindi diciamo che anche nel pubblico, insomma, tiriamo un pochino le redini. Come funziona sta cosa? A proposito di compiti delle vacanze, ecco, delle vacanze in Italia da sempre, insomma, no? È acceso questo dilemma profondo. Genitori con pedagogi e titoli dell'articolo mette in luce la propria questione. Cioè, i compiti li facciamo? Vari a sti ragazzi oppure no? Quando andavamo a scuola noi i compiti li facevamo delle vacanze? No! Che ti inventavi tutto? Cioè, io mi inventavo la qualunque, però io i compiti per le vacanze, ma all'elementare non mi ricordo. Però le medie mai fatte. Mai, mai, mai, non c'avevo voglia, non mi interessa, basta. Comunque, una via di mezzo, secondo molti, perché l'approccio suggerisce nell'articolo 30-40 minuti al giorno per le elementari e 60-90 minuti al giorno per le medie e superiori, che rappresenta un compromesso per evitare gli estremi. Però allora, scusate, ma non staccano mai sti ragazzi, ma siamo stati tutti adolescenti e studenti, ma è possibile che devo stare un'ora e mezza? No, ma dai, ma mi sembra troppo. Ma poi quanti compiti danno per le vacanze? Ma le superiori li danno? Secondo me più alle medie. Fatemi un po' sapere. 3 mesi di stop secondo alcuni. Assoluto di stop, di cessazione dell'attività, diciamo, ecco. È la summer slide. Cioè le competenze, quelle che si acquisiscono durante l'anno, costringono i docenti e quindi tutto il mese di settembre e ottobre a ripassare. Perché tu te le scordi? Questo sì. Questo è vero, me lo ricordo io che facevo una faticata che non vi dico, però insomma, ecco. Dai compiti affrontati, secondo l'articolo, tutti insieme negli ultimi 10 giorni delle vacanze, terminate di quelle, ti viene lo stress, il rifiuto per lo studio e anche delle tensioni in famiglia, azzerando il valore pedagogico della scuola. Quindi un impegno quotidiano sarebbe meglio, ridotto, punta a mantenere il cervello attivo, senza privare i ragazzi del sacrosanto diritto del riposo e del gioco e della noia. La noia, insomma. Non mi sembra che ci sia molto con questi smart, insomma. Nel mo no, il movimento per l'abolizione dei compiti delle vacanze, perché alcuni genitori dicono no, basta con questi compiti per le vacanze. Sostenuto anche da in Italia, anche da storiche petizioni e da associazioni di genitori e pedagogi, tra cui anche Daniele Novara, che si basa su diverse motivazioni. Allora, il diritto a riposo, sì, come i lavoratori hanno diritto di riposarsi, i ragazzi avrebbero diritto anche di stancarsi, ma anche di disgregazione sociale, cioè non tutte le famiglie hanno il tempo e competenze per risorse economiche per appunto pagare ripetizioni per seguire i figli. E poi autonomia e stress, perché spesso i compiti delle vacanze si trasformano in un fardello gestire intenzionalmente dai genitori e litigi quotidiani, anche, bah, litigi quotidiani, forse perché i figli non hanno voglia e i genitori dicono di fare i compiti.
1: All right, cantina song.
2: Real talk.
1: Original from

0: teatro me suona.
1: Abbiamo aperto la settimana, almeno per quanto ci riguarda, visto che è martedì, ovviamente, e ci risentiamo giovedì. Se oggi è martedì, ci risentiamo giovedì. Non ho fatto la scoperta dell'acqua calda, tranquilli. Ci risentiamo dopodomani, quindi giovedì 16 luglio, rigorosamente in onda e in diretta in Disabili International. La linea torna dal Gallo di Simone a Giuseppe. A voi, prego!

Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Daniela vi terrà compagnia, cercherà di emozionarvi. Come sempre, è sempre difficile scegliere, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello in regia, saluto tutti coloro che esprimono le loro preferenze scrivendomi al 333-9648-645 e scegliete anche il disco promo che poi andrà in rotazione su Danto Radio. Saluto Disabili International Radio, saluto Giuseppe, ricordandovi chi vorrà riascoltare la puntata di promo lo potrete fare attraverso il programma di Giuseppe Non è mai troppo presto il martedì, ricordandovi che il suo programma verrà trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 in poi. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione Danto Radio oppure semplicemente attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Danto Radio. Ancora meglio, potete ascoltarci attraverso TuneIn Radio. Se volete scoprire le nostre pagine basta visitarle e cercate Danto Radio Sardegna.

0: Sette. Valerio Piccolo, sono nato ieri. Coffee, dove scende il sole. Le preferenze di Donatella invece sono Alessandro Ristori, un'estate al mare. Quartiere, Coffee, dove scende il sole. Roberta Modigliani, sotto la pelle, d'estate. Ali, chiamami. Rosy, nevrosi. Coco, dove sei? Peter Jersey, quando arriva la notte. Gypsy Fiorucci, Dea Madre, Terra, Alchemica, Me, Mantra. Quest'oggi Danto Radio ha deciso, con entusiasmo, piacere, di scegliere Gypsy Fiorucci, Dea Madre, Terra, Alchemica, Mantra. Disco promo della settimana. C'è un punto in cui la musica smette di essere suono, diventa origine. Dea Madre Terra è quel punto, un varco, un richiamo che ti prende per il cuore, ti riporta alla radice. È un mantra che non si limita a vibrare, ti attraversa, ti pulisce, ti rimette al mondo. Ogni nota è un passo verso la terra. Ogni respiro è un ritorno alla madre. Per tutta la settimana questo brano sarà la nostra bussola, un invito a fermarsi, ad ascoltare, a ricordare che siamo davvero. Lo potrete ascoltare in rotazione dalle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto e buona riflessione.
1: Il disco promo.

Rieccoci, ritornati in onda, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Il nostro viaggio inizia con le emozioni delle novità discografiche della settimana. La prima artista di quest'oggi che vi vogliamo parlare è Anastasia Nemore, 24. Tango, si intitola il brano. Qui la musica diventa pelle. Tango è una stanza che gira, un corpo che si avvicina, un desiderio che non chiede permesso. È tensione, eleganza, è quel filo sottile tra controllo e abbandono. Un brano che ti prende per la vita e ti porta dove il cuore non sa mentire.

Ora scopriamo insieme cosa ci vuole raccontare Alberto Conti. Il brano si intitola Mantra. Un respiro che si ripete, una parola che diventa cura, un ritmo che diventa rifugio. Mantra è un viaggio verso l'interno, lento, profondo, necessario. La musica qui non accompagna, guida, ti porta dove la mente si quieta e il cuore finalmente parla. E allora lasciatevi trasportare da questa meravigliosa. Buon ascolto.

Invece Andrea Cardia ci dice questo: ti porterò al mare. Profumo di sale, di promesse semplici, di mani che si intrecciano senza fretta. Ti porterò al mare è un'estate che arriva anche quando fuori piove. È un abbraccio che ti apre una luce, che resta una promessa, che non scappa. È un brano che ti fa sentire già lì, sulla riva, con il vento che ti sfiora. E allora, lasciamoci avvolgere da questa bellezza che vuole trasmetterci Andrea Cardia. Buon ascolto.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, dovete sapere che ogni brano mi colpisce per la loro bellezza, per i loro messaggi che lasciano, che trasmettono. E in particolare Clotilde mi ha emozionato nell'ascoltarla. E noi abbiamo pensato bene di proporvela. Clotilde ci propone questo brano, Radio Ciclone. Qui l'aria cambia. Radio Ciclone è energia che entra, gira, ti travolge. È una voce che non chiede permesso. È una frequenza che scuote un vortice che ti prende e ti porta più in alto. Perfetto per chi vuole sentirsi vivo. Adesso. E allora lasciatevi avvolgere da questa energia che Clotilde trasmette, almeno a me mi ha trasmesso energia. Buon ascolto.

www.tantoradio.it. Per ascoltarci potete scaricare l'applicazione attraverso il vostro smartphone. Cercate Danto Radio. Se volete ascoltarci con comodità, se avete Alexa dispositivi in casa, potete chiedergli: Alexa, avvia Danto Radio. Ancora meglio, potete ascoltarci attraverso TuneIn Radio. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. O visitate il nostro sito www.dantoradio.it. Ricordandovi che Danto Radio vi regala emozioni, musica, programmazioni e quant'altro. Chi volesse riascoltare questa puntata di promo lo potrete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì qui su Danto Radio dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 4:30 e in poi. Lo salutiamo e salutiamo tutte le radio che si collegano, Disabili International Radio, e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che lo seguono. Ora proseguiamo il nostro viaggio musicale e vi parliamo di Forse Giorgio, Come una rivoluzione. È un titolo che già è un manifesto. Come una rivoluzione è un cambio di pelle, un cambio di ritmo, un cambio di destino. È la musica che diventa scelta, che diventa coraggio, che diventa passo avanti. È un brano che non si ascolta, ti prende.

0: Sintonizzati su Danto Radio, la tua colonna sonora dell'estate.
1: Vediamo invece adesso cosa ci vuole trasmettere Massimo Di Simone. Terra astronave, un viaggio sospeso tra cielo e terra. Terra astronave è immaginazione pura, un mondo che si apre a un orizzonte che si allarga, un sogno che prende forma, perfetto per chi ama sentirsi altrove, senza muoversi di un centimetro.

Ribes, indibeddato, crudo, diretto, senza filtri. Indibeddato è una fotografia della realtà, quella che non ci sono trucchi, quella che non si nasconde. È un brano che parla chiaro,

Ora vi parliamo di uvo sale chiluse, morbido fresco che scivola come una sera d'estate. Il remix sale è vibrazione liquida, un movimento lento che rilassa e accende allo stesso tempo. Perfetto per chi ama la notte, che respira piano e che si muove come una carezza. E allora, lasciatevi accarezzare da questo brano. Buon ascolto.

ore vi parliamo di Grace Anomalia, una crepa che diventa luce. Anomalia è un brano che celebra ciò che non è previsto, ciò che non è perfetto, ciò che non segue la linea. Un inno alla differenza che salva, che apre e che libera. E allora, buon ascolto.

Cillian, libera, una corsa a piedi nudi. Libera è un grido che non rompe, apre. È un brano che ti ricorda che la libertà non è un luogo, ma un gesto, un salto, un respiro. Sì, proprio questo.

amici ascoltatori e ascoltatrici, il nostro programma promo, novità discografiche della settimana sta quasi per terminare. Anche quest'oggi vi abbiamo fatto ascoltare tante novità discografiche emozionanti, piene di significato. Se volete esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi, se volete ascoltarlo. Vi salutiamo Giuseppe Cesena, tutte le radio che si collegano e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici che lo seguono. Detto questo, saluto Antonello in regia. E prima di salutarvi, vi vogliamo parlare di Valentina Indelicato, A domani. Lei dice a domani. Dolce, intimo, vicino questo programma. A domani è una promessa piccola, ma enorme, quella di restare. Una carezza che accompagna, una voce che non scappa, un domani che non fa paura. Un brano che ti si avvicina piano e resta. E allora, se Valentina Indelicato dice a domani, io vi dico alla prossima settimana! Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E come si chiama questo brano di Raff? Si chiama Giù le mani dal cuore. Il cuore non è che... Il cuore è qualcosa che quando parla il cuore parla tutto, si parla con il cuore, si parla... si ragiona col cuore. Allora, giù le mani dal cuore, Raff, un brano di Raff.

Lasciamo Raff con il suo cuore e si sa che una delle prime cose che uno guarda in lui o in lei sono gli occhi. Gli occhi, poi se sono verdi è ancora meglio. E poi se sono gli occhi verdi dell'amore, Renato dei Profeti qui a Disabili International Radio.

E dopo Renato dei Profeti abbiamo un altro Renato. Non quello di Mina che dice Renato, Renato, Renato, ma abbiamo Renato Zero. Eh sì, lo conoscete, in genere si conosce per i suoi brani, Migliori di anni ed altre cose. Noi invece abbiamo un brano che forse non conoscerete tanto, ma ve lo facciamo ascoltare. Renato Zero, Innocente.

Renato Zero, innocente, noi siamo qui sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, oggi è martedì e con innocente mi viene tante volte in mente un bacio innocente. Allora perché non mettere in onda un brano del nostro amico Stefano Manenti che si intitola Baciami? Sì, proprio Baciami, Stefano Manenti.

Stefano Manenti, baciami, questo nostro amico che spesso è con noi. E adesso invece ce n'è uno che non è con noi quasi mai, non c'è mai stato con noi. Si chiama Francesco Renga e il suo brano è Un giorno bellissimo.

Bene, bene, bene, bene. Penso che questo potrebbe essere l'ultimo brano di questa mattinata, di questo martedì, perché è un brano abbastanza lunghetto ed è un brano di Renzo Arbore con la sua orchestra italiana, quindi lo riconosceremo tutti perché, ma la notte no, e invece per noi la notte è finita, a parte che è ancora giorno, quindi inizia il giorno, quando finiamo noi già è il giorno, a meno che non siamo in dicembre e in gennaio che fa giorno alle 8, però sempre così. E allora Renzo Arbore, ma la notte no, e noi naturalmente dopo passeremo ai saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite

comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros., uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Lucky.com for more details.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimanjaro.

Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz, parola di Donald Trump che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.

carro in una notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto. Parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pecax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile, senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco puntuale sotto un caldo atroce che vi saluta, terz'ultima puntata dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente della mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Hunt e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.

0: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no, i miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto dalla mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere. Poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, e insomma,
0: le vecchie storie,
1: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
0: no? certo.
1: Che poi la copertina, cioè ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
0: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
1: Ah, ok.
0: Americane,
1: okay.
0: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
1: Ah, ok.
0: Delle scene metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori
1: quella. Beh, però l'immaginario è quello, o sbaglio?
0: Sì, assolutamente.
1: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere, che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
0: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
1: sì,
0: in alcuni casi sì, magari un riff e poi diciamo un tema, e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
1: Ah, pensate, ok.
0: Sì, ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata, e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende insomma da come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento, e sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo, questo riff è carino, potremmo farlo. Bello, così vediamo quella, poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo, ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni,
1: e
0: quindi comunque, esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo estemporaneo, no? Quindi
1: no.
0: Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
1: per raffinarlo un poco, per fermare,
0: esatto,
1: un po' la capoccia,
0: esatto, quelle parti migliori,
1: certo,
0: perché magari
1: certo,
0: una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take
1: certo,
0: è uscito meglio l'altra parte, via.
1: The River of Generation. Allora ascolta qui e mettiti comodo, andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto, a farci caso e senza troppo sforzarci, perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. Così l'ho letto io questo brano.
0: Beh, bellissima definizione, no? Allora guarda, io di di recente ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no? Sì, della vita. Sì. Soprattutto diciamo che anche tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando insomma stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
1: No? Bello, sì, vero, ecco. Vero.
0: E che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro, appunto.
1: Certo.
0: No? Però o percepire cosa avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio.
1: Vai.
0: Che è Atto Creativo e Modo di Essere.
1: Okay.
0: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge, perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
1: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
0: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, in parte appunto il libro è di Rick Rubin, ecco.
1: Ok.
0: Allora, è un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati di energia creativa, e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
1: Quindi, me lo devo segnare questo libro?
0: Sì, assolutamente, consigliatissimo. Atto Creativo, Modo di Essere si chiama.
1: The River of Generation, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transilope Express. Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro ad un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica. Ingranaggio lui, portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mo, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello, grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film, ma esiste anche della letteratura nel disco degli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, e forse quest'ultimo con in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio e il Mare.
0: Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario di questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, ecco, reggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: Chiaramente, sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro Deus ex machina, insomma.
0: Certo, immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
0: secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Athabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Athabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco, perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché cioè, sono dei film, tranne forse con Della Mawedi che che ha un altro stile, sì. Ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos?
1: Esattamente. Kakopoulos
0: è fantastico, quello oggi ho Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto. Esatto, esatto. Tutti,
0: che poi mi disse un video, tale un giorno, che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento, sì, fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi, sì, spiegavano, è difficile. Cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista,
0: okay,
1: del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata, sì, l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo,
0: bello, bellissimo,
1: super contenti di quello che è venuto fuori, e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la mia, la nostra età più o meno, non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos, brano che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco e l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati e buon martedì 14 luglio con il GR delle buone notizie. Bere 2 o 3 tazze al giorno di caffè o 1 o 2 tazze al giorno di tè associato a un minor rischio di demenza e una migliore funzione cognitiva. A confermare che il consumo moderato di caffeina e teina possa avere un ruolo protettivo per il cervello è uno studio pubblicato sulla rivista JAMA, condotto da un team dell'Università di Harvard a Boston. Il caffè contiene composti come caffeina e polifenoli che possono offrire neuroprotezione riducendo lo stress ossidativo e la neuroinfiammazione. Una lente a contatto smart, confortevole, a basso costo e senza batteria in grado di monitorare la pressione intraoculare e rilasciare farmaci per il glaucoma in tempo reale. È l'ultima frontiera della ricerca che apre la strada a una nuova generazione di tecnologie personalizzate per la cura degli occhi. Il dispositivo è frutto di una collaborazione internazionale guidata dall'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong e del Terasaki Institute for Biomedical Innovation. La proteina chiave dell'Alzheimer, la proteina Tau che forma grovigli nel cervello portando le cellule alla morte, riesce a propagarsi grazie ai neuroni stessi spostandosi dall'uno all'altro e colonizzando aree diverse del cervello. L'ho scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Neuron, guidato dall'Università dell'Alabama di Birmingham negli Stati Uniti, che risolve così uno dei misteri principali che avvolgono questa malattia. I dati raccolti confermano dunque che colpire questa proteina rappresenta una strategia fondamentale per rallentare o prevenire la progressione della malattia. C'è chi nasce sotto i riflettori e chi, pur avendoli sempre addosso, sceglie di accenderli solo al momento giusto. È il caso di Shiloh Jolie, che a 19 anni compie il suo primo vero passo nel mondo dello spettacolo con un debutto sorprendente e silenzioso. Nessun annuncio, nessuna campagna mediatica, solo una coreografia, un videoclip e una presenza scenica che non è passata inosservata. La giovane figlia delle due icone di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, ha scelto di danzare lasciando che a parlare fosse solo il suo talento. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia, oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina nella sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
1: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
0: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
1: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
0: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo.

Bentrovati in antenna con la vostra radio del cuore, collegata con noi di 7va.fm, da Raffaella Bucci. Il martedì dello studio Fucsia brilla con le sue rubriche curiose e divertenti di Almanacca. Ed in apertura l'invito a vederci su Facebook. Non dimenticate il mi piace sulla pagina 7va Almanacca. Lo scrittore e pittore Leo Longanesi ha dichiarato con convinzione che la natura ha strane leggi, ma lei almeno le rispetta. Anche se teva.fm rispetta la natura, lo fa con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Il secchiello di popcorn dello studio Fuxia di 7va.fm è stracolmo, ma ho paura che dopo il nostro quotidiano pettegolezzo su Hollywood ne vorrò un altro. Siete pronti a sgranocchiare? Buio in sala, inizia lo spettacolo. $3,000, questo è il titolo pensato inizialmente per la commedia romantica più amata dalle ultime generazioni, Pretty Woman. $3,000, urlava Julia Roberts battendo i piedi nella vasca, e non doveva nemmeno essere lei la protagonista. I produttori avevano pensato il film per la biondissima Daryl Hannah, che rifiutò il ruolo pensando che interpretare una prostituta le avrebbe rovinato la carriera. Sylvester Stallone non si sentiva ancora pronto per una commedia romantica e anche lui rifiutò seccamente la parte. E Richard Gere, beh, ci ha salvate tutte.

Eccomi, eccomi, sono sempre qui al microfono dallo studio fucsia di Setteva. Datemi il tempo di togliere i guanti e poggiare il rastrello. Le erbe magiche devono essere potate. Siamo abituati a pensare che la menta sia perfetta in una caramellina prima di un bacio. È un potente acceleratore del metabolismo, depura l'intestino e combatte le nausee. Ma nella cultura magica questa pianta viene utilizzata per favorire i sogni premonitori e dormire con serenità. Un buon tè alla menta diventa un rito serale piacevole, magico

Che fame! Voi non avete fame? No, ma come? È il momento in Almanacca delle grandi ricette nate per errore. Costanti e grandi solleciti quotidiani da Louis de Béchamel ai fornitori di viveri. Cosa poteva fare questo talentuoso cuoco per non portare sulle tavole di Sua Maestà il Re Sole cibi ormai quasi avariati? Il buon marchese creò una salsa bianca gustosa che coprisse il gusto maleodorante di carne e pesce da cucinare. In tutto il mondo ancora oggi mangiamo con gusto la besciamella.

nella giornata di Marte, del coraggio e della forza, facciamoci coccolare dall'oroscopo. Ariete, il lavoro, la famiglia, gli impegni, concediti sorrisi, passione e romanticismo. Toro, oggi con tranquillità puoi fare qualche acquisto per rendere la casa più bella. Il gusto e i soldi non ti mancano. Gemelli, la tua voglia di allegria ti sta facendo vivere un po' come l'animatore del villaggio, ma è presto per le vacanze. Concentrati sul lavoro adesso. Cancro, non essere Atlante che sorregge il mondo. Il peso che hai sulle spalle è più dolce. Leone, buon cibo, un bacio, un profumo. Hai una meravigliosa voglia di cadere in tentazione. Vergine, hai desideri di attenzione, di coccole e passione. C'è più di una persona che vuole compiacerti. Bilancia, un regalo inaspettato ti farà commuovere. Sai come farti voler bene. Scorpione, non essere frenetico. Una cosa alla volta è una cosa ben fatta. Capricorno, si prospettano nuove alleanze lavorative. Sii fiducioso e lungimirante. Acquario, i sogni non muoiono all'alba. All'alba iniziano a realizzarsi. Pesci, hai fatto così tanto in questo periodo e ora vuoi solo godere dei piaceri della vita. L'amore, buon cibo, magari un pranzo fuori con gli amici. Almanacca per un attimo si trasforma nel lungo Senna di inizio 800, quando Victor Hugo asseriva che ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime.

0: Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jennings. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.
1: I peccati di gola dei grandi personaggi storici nell'appuntamento quotidiano di Almanacca. Il presidente Benjamin Franklin ad un pranzo ufficiale di Stato asserì che la birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici.

0: tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Marjorie Maranca.
1: Secondo giorno della settimana che continuiamo a caratterizzare con un ascolto di classe oro, ad arricchire la poliedricità di Almanacca, un altro brano che è di casa in Safe and Jazz. Buon ascolto da Angie Calandra. La leggenda della musica brasiliana, Antonio Carlos Jobim, una volta la definì come una delle migliori cantanti di tutti i tempi. Emersa nella scena della bossa nova degli anni 60, è tutt'oggi acclamata sia per il suo modo di scrivere che per le sue abilità musicali, sia come cantante che come chitarrista. Improvvisazione, ritmo, musicalità, femminilità, padronanza totale della voce e della chitarra. Tutto questo è Joyce Moreno, in una raffinatissima bossa nova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super di Germano, insieme a tutto il team, la regia, lo staff tecnico e poi la redazione di Magilla Spettacoli, tutti insieme vi inviamo i nostri più cari saluti e vi lanciamo un abbraccio ovunque voi siate. Se ci state ascoltando, saprete benissimo che questo è Spazi. All'interno di questo appuntamento noi ascoltiamo sempre della buona musica e vi diamo anche tanta bella informazione musicale. Oggi con noi c'è un artista completo, un artista tutto tondo, perché oltre ad essere un cantante e un musicista è anche un attore. Con noi oggi c'è Marco Forti.
1: Eccolo qui, Marco Forti. Ciao.
2: Ciao, ciao Max, ciao Dino. Ciao a tutti.
1: Allora Marco, tutto bene. Noi abbiamo conosciuto Marco in una finale che è avvenuta

0: Ah, esattamente qualche tempo fa al Teatro Ghione di Roma la finale del Premio Internazionale Eleonora Lavore, dove lui ha cantato ed era anche uno dei premiati, perché hai vinto un importante premio legato al web, giusto?
1: Esatto, il premio Music Web. Infatti ringrazio Carmine Pelusi, ringrazio anche Giuseppe Lavore per questa opportunità al premio. E ci siamo conosciuti lì, esatto, dici bene, ci siamo conosciuti lì.
0: Esatto, lui ha presentato questa canzone che poi sentiremo, che poi tra l'altro ha colpito molto noi di Spazi, tant'è vero che siamo stati proprio noi a volerlo qui con grande piacere. Lui certamente
1: infatti,
0: non è... Dimmi.
1: No, infatti colgo l'occasione per ringraziare anche voi, insomma, per darmi questo gioco di parole, questo spazio.
0: Vabbè, te lo meriti tutto, tra l'altro è una bellissima canzone che poi faremo
1: grazie.
0: Ascoltare alla fine dell'appuntamento, quindi le persone ci devono seguire assolutamente, la faremo ascoltare a tutti i nostri radioascoltatori e a tutte le nostre radioascoltatrici. Ipotizzando

0: Su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano, oggi c'è Marco Forti. Caro Marco, sappiamo che ultimamente ti sei dato molto da fare, raccogliendo anche grandissime soddisfazioni, come ad esempio negli ultimi tempi hai partecipato al premio internazionale Eleonora Lavore, e approfittiamo per salutare il nostro carissimo amico Giuseppe Lavore, dove la tua presenza ha ottenuto un grandissimo successo. Fra le altre cose, poi, prima ci raccontavi che tu hai iniziato a far teatro sin da bambino.
1: Esatto, diciamo che sono stato legato inizialmente al teatro con forza dai miei genitori, nel senso ovviamente buono. Io all'inizio non mi piaceva molto leggere, ma anche per la scuola in sé, quando ero piccolino. E infatti i miei hanno detto ok, allora pensando bene, visto che nel teatro bisogna imparare a memoria dei copioni, ma per impararli bisogna leggerli, quindi ti iscriviamo ad una scuola di teatro, così con la scusa inizi a leggere. Ma manco no, perché poi che è successo? Che io mi sono appassionato intanto del teatro, ho continuato fino ad oggi, però poi ho avuto l'abilità di imparare a memoria subito alle prime letture i copioni, e quindi ho continuato per la mia strada. Quindi è stata proprio una beffa, no, a parte scherzi. Ho iniziato sì da piccolissimo, e ad oggi faccio parte di una compagnia teatrale di Roma, che saluto, la compagnia Ultima Ruota. Salutiamo. Che tra l'altro poi il fondatore di questa compagnia, che poi è un ragazzo, è un coetaneo mio, lui si chiama Lorenzo Sant, e ci siamo conosciuti tempo fa al set di Mogol, perché anche lui è un cantautore. E inizialmente ci eravamo conosciuti tramite il Two Music Fest, che è un, appunto, questo concorso, anche questo ormai conosciuto, e da lì ci siamo conosciuti. Poi ovviamente ci siamo un po' persi di vista, e poi mi ha ricontattato appunto per entrare a far parte di questa compagnia. Quindi cioè, è stato per me una cosa molto strana, perché non sempre è facile accomunare, legare il teatro con la musica, e invece in un certo senso in questa volta ci sono riuscito.
2: Allora, è giunto il momento di parlare di questo brano. In questa sera di maggio, un titolo che dice tanto, però bisogna anche interpretarlo, e noi vogliamo proprio sapere questo da te. Come è nato il brano? In effetti, di cosa parli? È molto bello, quindi esorto gli amici all'ascolto di rimanere fermi, di non distaccarsi assolutamente, rimanere sintonizzati o connessi, perché alla fine, dopo i saluti, lo ascolteremo.
1: Allora, diciamo che nasce questo brano su WhatsApp, stranamente. Come fa a nascere su WhatsApp? Sì, esatto, nasce su WhatsApp dal mio amico tastierista Leonardo Di Marzio, che saluto, che un giorno mi manda un messaggio con un audio, una vaga melodia di qualcosa che gli era venuto in mente. Dice: ti piace? E da lì poi ovviamente mi parte l'ispirazione per musicare e mettere il testo poi a questa idea. E da lì nasce la prima versione di In questa sera di maggio. Ma non finisce qui, perché poi che succede? Tutto questo comunque succede nel primo lockdown, quindi non so se vi ricordate, appunto, il maggio scorso, quando c'era un po' l'area di riapertura. E il fatto sta che mi viene in mente questo brano, che poi è un po' un augurio a una ripartenza migliore, e però non era ancora del tutto completo. Fatto sta che poi con Monica La Barbera, che anche lei saluto, non so se ci sta ascoltando, ma ci ascolterà anche lei. Lei è una, oltre che mia amica, ma è una stilista molto brava, che mi sta curando anche un po' il look. E insieme a lei, maggio scorso, abbiamo iniziato attraverso l'Avis comunale di Capena, di fare un'azione, ovviamente di beneficenza, con appunto l'uscita di questo brano in questa sera di maggio, che poi, non potendo andare dal compositore, ho fatto un po' da me, di arrangiarlo un po' a casa con la strumentazione, perché non potevamo uscire, e di venderlo con delle mascherine appunto all'Avis. Abbiamo fatto un'azione molto molto simpatica, che però è stata subito bloccata per questa canzone, perché nel frattempo il mio produttore mi dice: guarda, aspetta un attimo, perché il pezzo piace e vorrei comunque riarrangiarlo e farlo uscire poi in altre occasioni. Il fatto sta che dopo un anno, infatti è uscito a maggio di quest'anno, abbiamo riarrangiato, un'esperienza bellissima, perché tra l'altro è stato registrato con un quartetto d'archi tutto dal vivo nella sala di registrazione, nella storica sala di Peppino Di Capri a Napoli. E insomma, per me, quando me l'ha detto, insomma, è stata una bella sorpresa, perché veramente non me l'aspettavo. Le cose, io dico sempre, le cose belle nascono quando veramente meno te l'aspetti, così spontanee.
0: Grazie Marco per essere stato con noi oggi in questo appuntamento di Spazi. Approfittiamo per salutare Giuseppe Lavore, il nostro caro amico del premio internazionale Eleonora Lavore, di cui Spazi è media partner. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. vi ricordo che siamo sui social, quindi cercateci, mettete il vostro like alle nostre pagine ed entrate a far parte della nostra grande famiglia. Siamo addirittura d'arrivo, un grosso abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato, un po' di qua, un po' di là, ovunque, sparsi in ogni dove, e lasciamo il microfono e la linea al nostro caro Marco Forti per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: E che dire, intanto ciao Max, ciao Dino, grazie ancora, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per averci seguito, e i miei contatti, almeno se vi volete un attimo pure conoscere meglio, su Facebook, su Instagram, su TikTok, su YouTube, insomma sono un po' dappertutto. Ho anche un sito ufficiale, www.marcofortiofficial.it, su Facebook mi trovate sotto il nome di Marco Forti Official, mentre su Instagram, YouTube e quant'altro sempre su Marco Forti normale. Almeno ci teniamo veramente un po' in contatto, mi farebbe molto piacere conoscervi, quindi scrivetemi, contattatemi, e è bello anche un interscambio musicale. Vi vado a presentare il mio singolo in questa sera di maggio, un saluto e un bacione da Marco Forti.
3: È chiara la luna in questa sera di maggio,

se davvero quella stella possa avere solo gli anni tuoi. Come la luna, come mai

0: @gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.
1: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.

0: Chilean.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri otto. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba

Un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei Mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi.

0: schiena, la messa, il basso, la cassa e basta.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Cosa volevi da me?

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: fai, domani non ti innamorare perché...
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri otto. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrne ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca, omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella a Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto. A più tardi.

0: la domenica.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: questo canto d'amore.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid, soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di Pecex Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze, e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze, senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport. Il calcio è il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dal Teatro San Carlo alla presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto, a più tardi.

Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Aidro, altra proroga di cassa, impianti fermi fino ad agosto. L'avvertenza relativa a Aidro Extrusion si protrae ulteriormente con una nuova proroga della cassa integrazione firmata durante l'incontro odierno. Questa estensione di 4 settimane mantiene le stesse condizioni precedentemente concordate, garantendo l'integrazione economica da parte dell'azienda e la maturazione piena di 13ª, 14ª, ferie e permessi. Gasolio sporco, segnalati nuovi casi. Adiconsum, subito un tavolo. Si segnalano nuovi casi di guasti ai motori causati da gasolio contaminato, con un recente episodio che ha visto un'auto fermarsi all'interno della galleria di Seguisino. Adiconsum Treviso Belluno sta raccogliendo un numero crescente di segnalazioni riguardanti questi problemi e richiede l'istituzione di un tavolo di confronto per affrontare la situazione. Danta investe sul futuro, 123.000 euro per il nuovo polo giovani. Il comune di Danta di Cadore ha ottenuto un finanziamento di 123.539,42 euro dal GAL Alto Bellunese, nell'ambito del bando ISL 04, per investimenti non produttivi nelle aree rurali. Queste risorse, insieme a un cofinanziamento comunale, saranno destinate alla trasformazione dell'edificio incubatore in un nuovo polo dedicato ai giovani, contribuendo così alla lotta contro lo spopolamento. Lupo. La Regione aiuta gli allevatori. 55.000 euro per i cani da guardiania. La Regione Veneto ha deciso di supportare gli allevatori di montagna con un bando da 55.000 euro, finalizzato all'acquisto di cani da guardiania, uno strumento considerato efficace per prevenire le predazioni da parte del lupo. Questa iniziativa si affianca ai risarcimenti già previsti dopo gli attacchi. Sovracanoni idroelettrici, la Liga Veneta. Servono scelte strategiche, non rattoppi. La recente notizia riguardante il recupero di 99 milioni di euro dai sovracanoni idroelettrici da parte della Regione Veneto ha suscitato un acceso dibattito politico nel bellunese. La Liga Veneta Repubblica, attraverso il coordinatore provinciale Franco Roccon, ha espresso gratitudine verso la Regione e gli assessori coinvolti, sottolineando la necessità di adottare scelte strategiche piuttosto che soluzioni temporanee. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. How I Go di Kenny Way Shepherd è un album di blues rock apprezzato per il suo equilibrio tra rock e blues con armonie eccellenti. Il giusto equilibrio di sonorità tra il blues rock tosto e le ballate che mettono in luce il lato introspettivo del nostro Kenny Way Shepherd. How I Go è stato sicuramente il lavoro che ha certificato la sua crescita. Questa è Dark Side of Love, Kenny Way Shepherd, a Me and Blues.

Who's He Still Alive di Willie Wilde è un lavoro dove l'armonica è protagonista, un disco che ha dato una buona spinta al rock blues in un periodo non proprio di grazia, un lavoro elettrizzante ed intenso che ha già dal primo ascolto lascia stupefatti, straordinario il suono dell'armonica che si confonde con le stridenti note della chitarra elettrica, una connessione tra i due strumenti che devo ammettere era un po' che non la sentivo a questi livelli, chapeau direi. Il pezzo che ho scelto per voi è questa Trouble of That Girl, Will Wilde, qui.

Sempre Mien Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Big Greek Slim è un artista contemporaneo sulla scena da alcuni anni, danese di nascita, ha girato il mondo fino a quando trova il suo stato di grazia su una piccola isoletta del Brasile. È qui che nascono le sue opere, canzoni che riflettono la lunga storia del blues, senza imitazioni, cover che rimangono fedeli allo spirito del brano per stile e atmosfera, gusto impeccabile, ottime voci e band di supporto tenaci. Questa è All Right Baby, Big Greek Slim, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boz Scaggs fu uno dei membri chiave della prima Steve Miller Band. Dopo la lunga tournée che li aveva portati dal Texas a San Francisco, Scaggs lascia per intraprendere la carriera da solista. Il suo lavoro del 1969, che prende il suo nome, è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico. Questo album contiene il suo pezzo più riuscito di sempre, il lungo Lone Me I Dime, con Duane Allman alla chitarra. È proprio questo il brano che scelto per voi qui a Me and Blues.

Solomon Burke è uno degli ultimi grandi dell'era aurea del soul, quella di Otis Redding, Sam Cooke, Ray Charles. Anche se la sua carriera ha inciso centinaia di canzoni, il mondo lo ricorderà soprattutto per la famosissima Everybody Needs Somebody to Love, successo planetario degli anni 60, inserito poi nella mitica colonna sonora dei Blues Brothers. Solomon è stato un maestro e una leggenda per almeno due generazioni di artisti neri e non. È stato così grande da meritare un posto tra gli immortali della Rock and Roll Hall of Fame. Qui per voi Solomon Burke, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di Daniel Nicola abbiamo spesso parlato durante il corso di questa trasmissione, un artista nato in una famiglia di musicisti, tanto da mettere su una band che li ha fatti arrivare a livelli molto alti. Erano i Trampled Underfoot, una band che purtroppo si è sciolta presto in quanto tutti hanno poi intrapreso la carriera da solisti. Daniel dei tre forse è stata quella che ha saputo emergere bene, ma non poteva essere così diversamente. Grande voce, ottima chitarrista, bassista, questa è Fireproof, Daniel Nicola.

Mentre Susan Tedeschi è una delle più celebri artiste blues, sia come solista che con la Tedeschi Jukes Band. Tutto è iniziato umilmente durante le jam blues della sua nativa Boston nei primi anni 90, che l'ha portato a notevole successo a livello regionale, ma con l'uscita nel 1998 del suo album debutto Just Won't Burn, la Tedeschi ha fatto conoscere al mondo la sua musica. Friars Point è proprio da Just Won't Burn, qui per voi Amiens Blues, Susan Tedeschi.

Angela Strahler è protagonista di una vita vissuta nel blues, ha incontrato e cantato con i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica del diavolo, a partire da Muddy Waters, Junior Wells, B.B. King, Albert King, Etta James, Otis Rush, Buddy Guy, Sue Foley, Bonnie Raitt e Stevie Ray Vaughan. La Strahler mantiene intatta la sua libertà artistica senza dover rispettare i tempi e le imposizioni dell'industria discografica. Incide solo se ne sente la necessità. D'altronde la sua bravura ed utilità l'hanno portata ad essere di casa all'Antoine's, il locale di Austin in Texas, che ha contribuito a fondare e che ha visto nascere gente come Stevie Ray Vaughan e Gary Clark Jr. Qui per voi Angela Strahler con un disco dedicato a Stevie Ray Vaughan, il suo grande amico.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. Nella notte raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore. L'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari di Bushehr, Chabar e Bandar Abbas. Trump ha lanciato una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo e dichiara: non riapriremo Hormuz per colpa delle aggressioni statunitensi. La cronaca. Brutale aggressione ad Altedo, Bologna, dove un minorenne è stato massacrato di botte da 20 coetanei in un parco dove è stato attirato con l'inganno. Il ragazzino, che ha riportato gravi lesioni, è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura per i minorenni. L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. E come se non bastasse ad aumentare i disagi per chi viaggia, in arrivo un doppio sciopero nazionale con lo stop di aerei e treni. Il 21 luglio si fermano diverse società di handling di alcuni aeroporti e i lavoratori della compagnia EasyJet, mentre giovedì e venerdì 23 e 24 luglio protesta nazionale di tutto il settore ferroviario indetta dai sindacati di base. E siamo allo sport, il calcio. Al via le semifinali ai mondiali, si parte stasera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia. Un caso, intanto, le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. Di altissimo livello, certo, ma senza francesi, da cui il governo di Madrid si è però dissociato. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'altro del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
1: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
0: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
2: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione, poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
0: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
2: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
0: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
4: Eccoci qua, tutti quanti pronti. No, viene da ridere perché al posto di fare com'è che si fa il gesto del Pinocchietto, no? Sai quando non ci crede nessuno. Sgangheratissimi, perché vabbè, una cosa è la Summer Edition della K7, la Summer Edition della RAM 7 Vaccio 5 è tutt'altra cosa, quindi bisogna prepararsi seriamente. Attenzione però, perché al posto di dire le mie solite cretinerie, vi sottolineo che, tanto per cambiare, abbiamo qualità come nuovo ingresso di zona 24. E allora ecco qua una classicissima estraposta da Worship, l'ultimo album di Brit Taylor, e questa qui è proprio la title track, zona 24.

Billy Morgan, adesso il grande Ringo Starr, tamburo dei Beatles, per chi non dovesse avere le idee chiare, con il brano che intitola il suo ultimo Long Long Road, che viene fuori forse nemmeno un anno dopo un altro album, un momento in cui è davvero prolifica la produzione del batterista, appunto, dei Beatles, che è ormai impiantastabile o quasi in America, e ciò traspare anche dal sound che va poi dopo a mettere in piazza, a realizzare per la delizia dei nostri padiglioni auricolari, non solo America però, perché abbiamo anche l'italiana di qualità.

love, ma ha un romanticismo estremo. Beh, continuiamo, ritorniamo a picchiare solo, anzi il pezzo più duro della puntata, dai. Però c'è bisogno ogni tanto di energia. E allora Catalano da Perfect Storm, questa è Loving.

facile. Chi di noi non ha avuto una storia del genere con questa tipa difficile da amare, ma ancora più difficile smettere di farlo? Vabbè, queste sono le alchimie dell'amore. Cosa volete farci? Si continua in amore un po' più calmo, perché i catalani hanno detto la cosa senza mezze misure, no? E comunque sono in salita fino al 6. Qui abbiamo invece i suoni della numero 3 in discesa di un livello, ma

0: Alba FM Alter Radio All Go Day
1: From 7va.fm barra Alter Radio All Go Day
2: From 7va.fm Nauti Radio All Go Day
3: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per All Go Day o All Go Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi. Siamo in effetti in collegamento con Anne Res, vediamo se c'è. Pronto,
5: ciao Chico.
4: Ciao Anne Res, io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome perché uno diceva questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
5: Esatto, Aneres,
4: quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? E non fa pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è molto bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì, oltre che composizioni musicali.
5: Sì, esatto, diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
4: Insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
5: È vero.
4: Ti tratti bene, insomma, vabbè, ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
5: sì, in Uzbekistan,
4: non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
5: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa, cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
4: Formativa, no? Perché poi è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa pensare.
5: Sì, è molto più apprezzata all'estero, decisamente.
4: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte. parte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
5: Sì,

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algo Day. Beh, come avete visto sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro Distratta è un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa Distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche, diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: In effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. Un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Sì, va molto di moda, se ne parla tanto, diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi, però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio in cui poi tra l'altro la tua versatilità canora davvero si apprezza tantissimo. Però c'è il piatto forte di questa puntata.

0: Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo i girasoli continuano a seguire l'astro, no? Del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, sì, sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché in novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in pista, insomma, il non arrendersi, il cercare,
1: esatto,
0: sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità,
1: sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata, hai avuto modo di esibirti anche nella mitica Piazza Plebiscito da buona parte europea,
1: sì.
0: Quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali. Adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, sì, sì, sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del Premio Internazionale Eleonora Lavora, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita.
1: Sì,
0: grazie,
1: sì,
0: per averci,
1: sì,
0: dato l'opportunità di averlo in un'anteprima.
1: Grazie
0: assolutissima, a voi. Perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, Distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo,
1: sì.
0: Il tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie, e prometti,
1: grazie,
0: di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Però adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day.
3: All go day.
2: All go
3: All
2: day.
3: Go day.
2: From 7va.fm/altiradio.
4: Dolomiti Meteo, emesso martedì 14 luglio, ore 13 il tempo per il pomeriggio sera. Cielo da poco ad irregolarmente nuvoloso per nubi alte, per sviluppo di cumuli. Precipitazioni tra pomeriggio e sera, probabilità media 40-60% di rovesci e temporali. Impossibile spostamento da Dolomiti a Prealpi. Possibili isolati temporali anche di forte intensità, grandine di medie grandi dimensioni, forti raffiche di vento. Contesto termico sempre molto caldo, con valori oltre la norma, nonostante il minor soleggiamento. Moderato o forte disagio da calore nei fondovalli più bassi, mitigato temporaneamente da eventuali temporali. Tempo previsto mercoledì 15 luglio, cielo poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sera irregolarmente nuvoloso con qualche nube alta e sviluppo di nubi cumuliformi. Precipitazioni. Nella notte non escluso qualche isolato temporale, 10%, nel pomeriggio sera probabilità in aumento di rovesci e temporali sparsi, 40-60%, localmente di forte intensità, dalla sera i fenomeni tenderanno a cessare su Dolomiti ed insistere su Prealpi. Temperature stazionarie o in locale, calo le minime nelle valli e lieve aumento le massime, costantemente superiori alla media. Ancora moderato o forte disagio da calore nei fondovalle più bassi, su Prealpi a 1500 metri minima 15 massima 20, a 2000 metri minima 12 massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 13 massima 17, a 3000 metri minima 6 massima 9, venti in quota deboli moderati da nord-ovest a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000, brezze nelle valli. Giovedì 16 luglio, cielo poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio, consueta attività cumuliforme con cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni, nel pomeriggio sera, possibili rovesci o temporali isolati, 30-50%, temperature stazionarie, con moderato forte disagio da calore nei fondovalle più bassi, su prealpi a 1500 metri minima 15 massima 20, a 2000 metri minima 12 massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 14 massima 18, a 3000 metri minima 6 massima 10, venti in quota moderati da nord-ovest con brezze nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000. Venerdì 17 cielo poco nuvoloso al mattino, maggior nuvolosità irregolare nel pomeriggio sera con qualche rovescio isolato temporale possibile. Temperature stazionarie con persistenza di moderato o forte disagio da calore nei fondovalli più bassi, venti in quota moderati o tesi occidentali. Sabato 18 possibile passaggio di rovesci temporali tra notte e mattino, poi tendenza a schiarite con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio variabilità con possibili nuovi isolati rovesci o temporali specie su prealpi. Temperature in graduale calo specie dalla sera, venti in quota inizialmente occidentali, in rotazione da nord in serata. La quota dello zero termico oggi martedì 4300 metri, mercoledì 4200, giovedì e venerdì 4300 metri, sabato 3800 metri. Prossimo bollettino domani, mercoledì 15 luglio.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marina. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce del regime, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa ancora il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran. La politica italiana: oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza, in precedenza divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto per alcuni punti su cui non è stato trovato l'accordo invece tra le opposizioni. La cronaca: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta di Di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Dopo giorni di grande caldo in tutta Italia si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature a salire fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e della Sicilia. Siamo al calcio. In casa Napoli è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese, in conferenza stampa di presentazione, si è detto ottimista comunque per la nuova stagione, vista anche l'importanza della rosa a disposizione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'altro del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito: subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
2: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
1: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
3: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile, purtroppo, credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
1: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
3: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
1: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in primo piano. Oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, rispettare diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non è esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince all'esordio all'ATP 250 di Bastad in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982. Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Val.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sisters con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale a dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

Un pomeriggio dalla redazione, la legge elettorale in primo piano dopo un'ora e mezza dal previsto avvio della seduta d'aula sulla riforma è cominciata la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità. La riunione della Camera inizialmente prevista alle 14 è iniziata con ritardo e fino ad ora si sono susseguiti solo gli interventi delle opposizioni su temi anche diversi dalla proposta

0: Di legge.
1: E Meloni sfida le opposizioni, niente voto segreto, si mette la faccia sulle preferenze, si conclude così un post sui social dunque della Presidente del Consiglio che aggiunge sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma dunque la propria responsabilità del voto e ci mette la faccia davanti agli italiani, scrive in un post social Meloni. Donald Trump, parlando nello studio Vale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vice premier e ministro degli esteri italiani invece dichiara che l'Italia è per la libertà di navigazione e il dar vita a pedaggi per il passaggio, dice Tajani, significherebbe realizzare un precedente pericoloso. Il nuovo codice della strada, novità che riguardano l'uso dei monopattini, dopo recente obbligo di targa e il casco dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi. Il calcio Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roca il Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini della Fuente nella semifinale di Euro 2024. Ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Calcio d'inizio stasera, ore 21. È tutto, alla prossima edizione.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, scusi, no, il bambino Puccio è alla cassa 5.
4: Chi?
5: Il bambino Puccio, quello che si è smarrito nel supermercato.
4: Sbagliato numero qui.
5: Dov'è? Lo viene a prendere lei?
4: No, dico qui, è sbagliato numero.
5: Perché? Che numero è, scusi? Non è il suo?
4: No.
5: Ah, e dove lo mettiamo il bambino?
4: Qui è sbagliato numero.
5: Sì, ma il bambino Puccio, dove lo mettiamo?
4: Ha sbagliato numero.
5: Ancora?
4: Io non è Montanari, dovete contattare Volkes.
5: Chi, scusi?
4: La famiglia di sopra, Diaz.
5: Diaz?
4: Sì, famiglia Diaz.
5: Perché il bambino Puccio è della famiglia Diaz?
4: Sì, Diaz.
5: Ah, ho capito, va bene, grazie, Lalo, contattiamo.
4: Le do il numero se vuole.
5: No, lo troviamo noi, grazie mille.
4: Ok, grazie, arrivederci.

Si è smarrito un bambino di nome Puccio. La mamma è pregata di venirlo a ritirare alla cassa 5. Quindi signora, venga a prendersi suo figlio Puccio. Non è che possiamo tenerlo qui tutto il giorno, perché poi dopo la sera chiudiamo. Cari amici, bentornati. Questa nuova puntata della settimana di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto a farvi così, a donarvi il pieno di energia, di positività, di cretinate, di situazioni imbarazzanti, di notizie assurde in giro per il mondo, ma soprattutto di tanta buona musica. Detto questo, mettete la monetina nel carrello. Incomincia Supermarket.

Il nostro almanacco del giorno dopo, quest'oggi, ci ricorda Beata Orsola dei Bottoni Smarriti. Viveva in un convento di Firenze e aveva il compito di cucire le tuniche dei confratelli. Era bravissima ma distratta, perdeva bottoni ovunque. Un giorno un giovane frate inciampò su uno di quei bottoni e cadde, evitando però di far cadere una candela accesa che avrebbe incendiato tutto il convento. «Vedi», disse Orsola, «anche un bottone perso può salvare un tetto». Da allora è patrona delle sarte, dei distratti e di chi perde piccole cose che, a modo loro, cambiano il mondo.

0: Pronto?
1: Pronto signora, chiedo scusa, gentilmente per questi bottoni che l'avrebbe smarrito in continuazione.
0: Non ho capito niente, sa?
1: No, dicevo, i bottoni che questa beata avrebbe smarrito nel corso degli anni.
0: Io non so niente, non ho capito niente.

0: Siamo nel Regno Unito, compra a raffica con la carta aziendale, spende 220.000 euro in cartucce per la stampante, un caso di frode aziendale che con ogni probabilità ha pochi precedenti. Una dipendente ha usato la carta di credito aziendale per fare spese fuori dall'ordinario, acquistando per oltre 220.000 euro, succede nel Regno Unito, nell'azienda Morrison Group. La donna ha affrontato le conseguenze del caso, che non si sono limitate al solo licenziamento. Si chiama Claire Timmin, ha 34 anni, la dipendente che ha operato un abuso sistematico e continuativo della carta aziendale per acquistare quantità spropositate di cartucce di inchiostro. La frode non si è limitata al solo acquisto ingiustificato, come riporta il Manchester Evening News. La donna ha poi rivenduto i prodotti su eBay utilizzando un account privato, trasformando l'illecito in una vera e propria attività di guadagno personale e danno all'azienda.
1: Con chi parla? Scusa.
0: No, l'abbiamo letto noi.
1: Eh?
0: Abbiamo letto adesso, ha sentito delle cartucce della stampante comprate.
1: Ma chi cerca?
0: No, noi siamo del supermarket.
1: Che supermarket? Io non sono venuto al supermarket.
0: Chi è che aveva speso per comprare le cartucce e rivenderle su eBay?
1: No, noi non siamo noi.
0: Non avete eBay?
1: No.
0: E cosa vendete voi, scusi?
1: No.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. Little Green, per quanto riguarda la canzone di oggi.
0: Cosa?
1: Little Green, la canzone di Joni Mitchell di oggi.
0: Ah, non me ne capisco niente, io non me ne intendo, arrivederci.
1: Un brano potentissimo emotivamente, scritto diversi anni prima, dopo che la Mitchell aveva dato in adozione la figlia che non poteva mantenere. Il testo fa emergere la tenerezza, il dolore silenzioso, la responsabilità e la perdita. Little Green in the Summertime è un esempio di come la quotidianità tragga forza poetica nella musica. Pur trattando un tema così personale, Johnny lo incide con delicatezza. Alcuni ascoltatori lo hanno indicato come uno dei momenti più commoventi dell'album.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi il disturbo, chi fu visto gentilmente per quella segnalazione che è stata fatta su via Remo?
0: Non ho capito.
1: No, la segnalazione che ci è giunta in redazione su via Remo, via San Remo credo, insomma, scusi, non conosco la zona.
0: Via San Remo.
1: Sì, cosa è stato segnalato?
0: Io non so perché... Sì, c'è mio fratello che mi sguida.
1: No, gli dica di star tranquillo che non dobbiamo fare nessun tipo di cose strane.
0: No, sì, sono quelli che non dobbiamo fare niente. Io dico, non so cosa vorrebbe sapere.
1: No, perché siccome a noi ci è giunta questa segnalazione in redazione, e volevamo capire un attimino se era scomparso qualcuno eventualmente.
0: Comunque lasciamo perdere, che c'è mio fratello che è incantato nero.
1: Ma è suo fratello che ha chiamato?
0: Sì, vuoi sapere chi è? Io.
1: No, ha chiamato suo fratello per caso in redazione? Ha chiamato suo fratello per segnalare la scomparsa?
0: Ah, non lo so, non credo.
1: Perché ho visto un po' arrabbiato, sembra. Sentivo urlare, dico, magari si è arrabbiato.
0: Ah, è arrabbiatissimo, sì. La saluto.
1: La saluto, salve.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico delle cassette del pesce, probabilmente sul tarda mattinata primo pomeriggio.
2: Ma guardi che lei si sta sbagliando, c'è una casa privata qua.
1: Ah, noi abbiamo 5 casse di sarde, sono circa 30 kg, strada Val Parma 205, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, e dobbiamo lasciarle lì perché noi non dobbiamo prendere soldi perché sono già state, credo, pagate. Le lasciamo lì davanti, poi va arrangiate voi.
2: Ma di chi sono queste qua? C'è il nome di chi sono?
1: Allora, un secondo che controllo. Cavalli.
2: I cavalli sono io, ma io non ho mai ordinato delle sarde.
1: No, è perché sono tante. Non è che siano... saranno 30 kg di sarde. C'è il ghiaccio, però quelle dove... Che ci facciamo noi, scusi?
2: Va bene, io non le ho ordinate, di che cosa me ne faccio?
1: Neanche noi non sappiamo cosa farne, perché noi non mica le possiamo portare indietro. Cioè, noi arriviamo, le parcheggiamo davanti casa e poi arrangiate voi. Ci avete lì davanti posto dove metterle?
2: Lì c'è come si dice, sotto il balcone, lì davanti casa.
1: Ma vabbè, noi non possiamo entrare, ci mancherebbe, però lì in strada le appoggiamo lì, poi le ritirate in casa. Tanto che le cassette di plastica le dobbiamo portare via, ha modo lei di metterle da qualche parte?
2: Va bene, però noi non le sono, le mette lì davanti casa, vediamo se sono di qualcun altro.
1: Perché sono quasi 60 kg di sarde.
2: No, ma io non sono mica di chi, sono da sola, non so di che cosa fare.
1: Ma chi le ha ordinate? Scusi, le ha preso qualcuno che conosce lei per un ordine così grosso?
2: No, perché guarda, poi tra l'altro mio marito poveretto non c'è più, e lui che cavalli, ma io sono solo e non ho mai ordinato niente.
1: No, e che facciamo noi adesso?
2: Non lo so, io non...
1: Ma lei non conosce qualcuno nel palazzo, magari se è un condominio ve le dividete?
2: C'è quattro gatti, non so.
1: No, sono 15 kg a famiglia, che ne so, a testa, sono 60 kg.
2: Insomma, io come faccio a ritirarle se non le ho ordinate?
1: No, più che altro perché io devo portare via le cassette di plastica.
2: Va bene, ma io non vengo mica a ritirarle, sono in casa influenzata, no.
1: Se noi mettiamo un telo di nylon per terra, le rovesciamo lì davanti e poi dopo va arrangiate.
2: Va bene, le metta lì sotto lì che c'è l'ingresso, c'è un po' di posto, le può mettere lì, ma no, io non sono.
1: Però le devo rovesciare a terra con un telo, signora, e non le lascio nelle cassette, perché le cassette le porto via.
2: Me le metta lì, io non le ritiro.
1: Ma no, perché
2: quindi...
1: puzzano, dopo rimane 60 kg di pesce davanti all'ingresso, io glielo dico, eh.
2: No, io non le ritiro, non le porto in casa.
1: Vediamo un po'. Va bene. Grazie, la saluto.
2: Sì, va bene.

0: questo non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.
2: Veniamo giù dalla montagna.
3: Pronto?
4: Signora, salve, scusi il disturbo. No, niente, la chiamavamo per chiederle indicativamente come le sembra l'andamento di questa puntata.
3: Cos'è?
4: L'andamento musicale della puntata di oggi, se le piace o non le piace.
3: Ma non lo so, non capisco niente io, cosa vuol dire?
4: Ma lei sta ascoltando la televisione o la radio stamattina?
3: Niente, sto ascoltando.
4: Ah, e quindi non ha...
3: sto bene.
4: Ah, sta poco bene, ha preso un po' di influenza.
3: Capita,
4: il periodo di stagione è questo. Allora guardi, la salutiamo e buona ripresa.
3: Grazie.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, per le anguille.
0: Non si sente, chi parla, scusi?
1: No, scusi, per lo scarico delle anguille.
0: Ah, ho sbagliato numero.
1: Non è su via Cervese?
0: È su via Cervese, sì.
1: Perché dovrebbe arrivare il camioncino con 10 cassette di anguille da scaricare,
0: no,
1: basta.
0: No.
1: Chi le ordinate?
0: No. Assolutamente non so di che cosa sta parlando.
1: Ah no, non lo so, io ho soltanto l'ordine, che sto smistando gli ordini. Ma cos'è, un ristorante?
0: Ma che nome ha, mi scusi?
1: Ah no, noi avevamo lo scarico soltanto su via Cervese 304, c'era solo il numero. Però oltretutto dobbiamo solo scaricare perché non sono da pagare. Però devo capire, è un ristorante quello? Perché non mi hanno scritto niente. Per quello.
0: Questo numero 304 è un numero di un privato, più avanti.
1: Ah, non è un locale pubblico, quindi?
0: Assolutamente.
1: E come
0: no.
1: Fanno adesso? Perché loro le stanno portando lì, l'autista le scarica lì davanti e va via, non è che le può riportare indietro.
0: Ah, non so cosa dirle, guardi.
1: Non potete, potreste anche tenerle, nel senso che però sono 10 cassette d'anguille, saranno 40 kg di pesce.
0: Ma sta scherzando, cosa ne facciamo noi?
1: Ah, pensi lei cosa ne faccio io? Perché tra l'altro dove le porto adesso? Avranno fatto confusione loro con gli scarichi?
0: Non so.
1: Perché vengono. Porca miseria, questo è un problema adesso.
0: Non so aiutarla.
1: Perché sono vive oltretutto, l'anguilla.
0: No, va bene.
1: L'anguilla non lo sa che non è un pesce che arriva, che si muove. Adesso sono sotto ghiaccio per tenerle. Perché non vorrei che le scaricano lì davanti.

0: magari sì, è sulla Cernese.
1: Ma scusa, però per capire chi è che ha fatto l'ordine, comunque, cioè l'errore dell'ordine.
0: Non so niente. Lei non so come ha fatto a telefonare a questo numero.
1: Ah, perché noi ci avevano dato, forse hanno sbagliato un numero finale, non lo so, mi viene il dubbio. Quindi voi non avete ordinato le anguille, però c'è il rischio che ve le vengano a scaricare lì, il problema.
0: No, le butteremo nel fosso, non so cosa dire.
1: Diversamente. Comunque, se dovesse vedere arrivare il camion frigo, c'è scritto pescheria, magari provate a dirlo, se no le lasciano lì davanti e pazienza, che devo dire.
0: Ma scusi, ma lei chi è e da dove sta chiamando?
1: No, ma noi gestiamo semplicemente il trasporto frigo per quanto riguarda i prodotti ittici.
0: Allora, lei provi a cercare il numero del ristorante La Tavolaccia, che è un ristorante sulla Cernese. Poi sente se le hanno finite.
1: Magari
0: loro.
1: siano le loro. Va bene, grazie, la saluto.
0: Saluto.

E con le nostre cassette di anguille che sono rimaste invendute, ci accingiamo a chiudere Supermarket Show, perché purtroppo anche questa puntata è giunta al termine. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music e Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Li abbiamo finalmente rimessi a disposizione, quindi le puntate di Supermarket sono disponibili durante la settimana in qualsiasi momento, quindi basta collegarsi alle principali piattaforme di streaming per poter riascoltare le nostre puntate. Detto questo, vi ringrazio molto e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman. Nelle prime ore di questa mattina l'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave e tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione è risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei di Stefano Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale. Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC a margine della riunione di giunta del CONI ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione.

0: Radio Meano, la colonna sonora di...
1: Hai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: Quando è che finisce la stagione? In piena stagione estiva noi iniziamo adesso, nel senso noi insistiamo ancora di più perché siamo quelli della DJK7, lo spazio dedicato alla mezz'ora d'aggiornamento di quella che è la classifica dance, collegate oltre 80 emittenti in Italia, in Europa ed anche da oltre oceano, con la redazione di 7va.fm che regala sempre delle summer edition ben ricche, perché ci sono gli impegni dentro e fuori della redazione, spesso siamo in esterna, quindi andiamo un po' a sfruguliare coloro che interverranno nei vari eventi dove noi abbiamo o le mani in pasta o comunque sui quali siamo bene informati. Molto spesso si tratta di Catwalk Edition, perché sapete che siamo media partner in vari concorsi di bellezza, se non addirittura in eventi moda, a volte anche per pur miracolo fortunato internazionali. Però attenzione, c'è chi di donne si occupa anche dirigendole dalla sedia tipica quadrata, dico io, insomma quella del regista. In effetti dovremmo avere già in linea, collegato con noi, il maestro Bruno Tarallo. Pronto?
1: Ciao, ciao carissimo, un saluto ai nostri ascoltatori, ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci dai l'occasione di tornare sul fatto di Venere d'Europa, finale interregionale centro-sud, che avrà il piacere e l'onore di averti come giurato principe, perché insomma avere il maestro Bruno Tarallo a dare un giudizio alle nostre super dee di Venere d'Europa che arrivano da vari comitati regionali in virtù ed in vista di quella che sarà poi la finale internazionale al Lido Adriano di Ravenna. Quindi prepara la penna ben carburata e del resto ben abituata, allenata, perché non è la prima volta che ti capita, no?
1: Insomma, tu lo sai benissimo, anche assieme ne abbiamo fatti tanti, insomma, i concorsi, è una vita.
0: Il 25 si avvicina, 25 di luglio, Isola dell'Iri, Venere d'Europa, il Mistelle sotto la cascata. Però, siccome abbiamo parlato di Bruno Tarallo, grande maestro, vabbè, personaggio poliedrico, abbiamo già promesso in altre trasmissioni che qualche volta

0: Parleremo anche della sua articolata e complessa maniera di dipingere addirittura, però un personaggio che si occupa anche di musica ed in effetti dobbiamo ringraziarti triplamente per aver accettato questo invito, perché insomma il morale non è altissimo se pensi al tuo grande amico Peppino Di Capri.
1: Sì, un momento un po', insomma, dispiaciuto veramente tanto, tanto. Peppino era un amico, un pezzo della mia gioventù, insieme con Francesco Calabrese, che qualcuno si ricorderà, Franco Quarto e Franco Primo, insomma. Il maestro Guetta, insomma, vabbè, un pezzo che va via, va via.
0: Però lui, insomma, era uno che per la musica tutto tondo andava alla grande, quindi non avrebbe mai voluto che si fosse fermato lo spettacolo. Quindi noi, comunque, anche nel suo ricordo, no, ci piace ricordarlo proprio musicalmente. E allora accontentiamo anche i nostri seguaci aficionados della dance, perché abbiamo da ascoltare la new entry di posizione B e poi sarà ancora una salotteggiata col maestro Bruno Tarallo. Parleremo soprattutto di cinema, ci mancherebbe. Posizione numero 24 per Alesso, One Republic, In Your Eyes, a tutto volume, sistema DJ K7.

0: Gli arrangiamenti sono quelli a cui tipicamente ci ha abituato Alesso. Questa volta bella collaborazione a grandissimi livelli con One Republic, In Your Eyes, new entry di posizione 24. E però lo abbiamo detto in apertura, abbiamo l'onore di avere il maestro Bruno Tarallo in ospitata, è collegato con noi telefonicamente e dobbiamo per forza estrapolargli qualcosa dal suo nuovo film, che tra l'altro ha già in una prima ondata di festival incassato, come si può dire, no? Può vantare, si è fregiato di bei riconoscimenti, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 vittorie internazionali, siamo in una finale, siamo arrivati in finale, un premio speciale della giuria e un'altra selezione, insomma ci stiamo dando da fare. A settembre ricominceremo con i festival, che ora sono sospesi in questo periodo a livello di partecipazione.
0: Eh sì, perché sono fondamentali, no? Ci sono tanti in ogni longitudine e latitudine,
1: che per il mondo, e tu lo sai che io tento molto di far conoscere un po' la nostra cultura, le nostre terre, perché ho girato in Abruzzo, ho girato in Campania con un cast sia abruzzese che campano, sono 250 persone che hanno girato attorno a questo film, 80 attori, insomma in piccolo si tenta di fare qualcosa di positivo, sempre a favore delle donne contro le violenze.
0: Ecco, c'è anche una tematica, ci viene quasi da non ricordarlo perché ne abbiamo già parlato insieme in Algo Day, adesso sicuramente andrà in onda di nuovo un aggiornamento, però ricordiamo anche il titolo, no? Perché ci sei tu protagonista, però
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: un bel cast femminile.
1: Al di là delle parole. Velocemente, nel senso che molte persone parlano, ma al di là delle parole non c'è nulla, tutti si riempono la bocca, ma poi si fa molto poco a volte per aiutare tante situazioni di violenza o tante situazioni di violazione di diritti più elementari.
0: Ed è bello che una pellicola, quindi da una delle arti più sopraffine come quella del cinema, senza diventare, no, un documento freddo e distaccato, facendone una storia romanzata che va a ispezionare anche le pieghe della psicologia, del fare umano, no, del sentimento, pure delle riflessioni, delle timidezze, dei ripensamenti, si riesce ad avere, no, un'attenzione d'ascoltatore e quindi fare veramente un'educazione per questa cosa che continua ad avere dei numeri troppo elevati.
1: Di non renderla noiosa, e quindi ho messo anche un pochino di una trama un pochino gialla, diciamo, con un piccolo mistero per far appassionare il pubblico e per non andare sempre su quelle situazioni molto che ti fanno uscire dal cinema così pesantemente per quelle violenze, quelle brutalità che in questo film assolutamente non ci sono.
0: Ecco maestro, andiamo perché dalla regia mi dicono che è pronto un altro disco, ma presto torneremo a parlare del grande cinema.

0: New Entry di 7 giorni fa, in attivo di 4 livelli della 25, conquista la 21esima. Al di là delle parole, il titolo dell'ultimo film del maestro Bruno Tarallo ce l'abbiamo in linea con noi, già stiamo conversando in un salotto appetitoso come sempre quando lo riusciamo ad avere nel privilegio di interloquire con noi. E, maestro, allora, fuori nomi, perché abbiamo detto 250 persone per la creazione di questo film, sette aperti tra Abruzzo e Campania, però fuori nomi perché dobbiamo anche salutare le attrici, gli attori, chi ha scritto la colonna sonora, il resto, no?
1: Solo qualcuno, perché giusto la protagonista che è con me, Anastasia Ugolnova, io non riesco mai a dirlo perché
0: non è facile,
1: se mi sente dirlo mi ammazzerà. Salvatore Borruta, Antonella Cucciardi, guarda, ce ne sono tanti. Ora mi prendi, ora sono nella dépendance del mio studio. In genere quando mi fanno le domande mi preparo, invece ora sto così.
0: Ma d'estate si può fare così, no? Dispiace per loro, ma tanto torneremo, lo sai, sull'argomento, perché tutti mi chiedono di questo film, perché quando esce un film tuo tutti stanno lì ad aspettare.
1: Francesca Librano, sono attori anche abbastanza conosciuti che hanno fatto tanti film, quindi li ho dimenticati una marea e mi odieranno.
0: Poi coppia inseparabile,
1: Anastasia, di cui ho sbagliato il cognome ma mi capita sempre, ma come non ricordo il mio, non ci dia. Tania Voronkova, altra russa, questa però me lo ricordo il cognome perché è più facile.
0: Ma tra l'altro poi coppia inseparabile con chi di solito ha l'incarico da parte tua di scrivere la colonna sonora, no?
1: Beh, Antonello Guetta, il maestro Guetta, che ha fatto anche lui amico di Peppino Di Capri, insomma, certo. Anche lui sta un po' giù per, insomma, sai, quando va via un amico che conosci da tanti anni, pezzi di gioventù, abbiamo avuto collaborazioni all'epoca con Bennato, con Pino Daniele, con tante persone.
0: Certo. E poi tra l'altro a fare le riprese quello che chiamo io il mago della luce, no? Che grande fotografo, grande Loris Speziale, che collabora anche con noi, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Allora, tra breve l'ultimo intervento, ma poi torneremo sull'argomento. Per adesso mi dicono che è pronta la numero 18 che arriva già sotto laser.

0: l'intrigante voce di Poppy Bascombe a caratterizzare questa zone, quattro lettere per tante sensazioni, l'ultima trovata di MK al secolo, Mark Kinchen. In posizione 18 veramente la freccetta è verso il basso, però c'è un grande sgomitare nella nostra classifica, gran sgomitare qua in studio pure, oh ma chiedi qualcosa al maestro, perché insomma la tecnologia è qualcosa che ti piace anche se tu scrivi e concepisci i film con il cuore, quindi però dacci un po' di dati, no? Perché tutti vogliono sapere, vabbè, al di là delle parole, però dici in poche parole quello che si può, perché non puoi spoilerare tutto.
1: Anche questo è girato come il precedente, che il precedente film, ti ricordo, e tu lo sai bene, ha vinto 40 premi, certo, internazionali, e anche questo è girato in 4K, dura 1 ora e 50, velocissimo, è la storia di un professore molto cinico che scrive libri contro le violenze sulle donne, ma non ci crede, non gliene frega nulla, poi invece per un accadimento, per un femminicidio, si ricrede e la sua vita cambia, e quindi tenterà di dare una mano a tutti quelli che incontra, e in questo si innesta un mistero con dei dadi che vengono trovati lungo il percorso, lungo i vari ritrovamenti e i vari aiuti che lui fa nel corso del film.
0: Eh beh, insomma, c'è di interessante che il messaggio contro, insomma, il messaggio per combattere la violenza,
1: sì,
0: di genere,
1: il cyberbullismo, che sono tutti i temi che si affrontano.
0: L'impegno c'è,
1: film didattico per i giovani, insomma.
0: Certo, l'impegno c'è, però nello stesso tempo un film che può sicuramente attrarre proprio per, no, una calamitare allo schermo chi va a vederlo, è un film senz'altro girato con tutti i crismi, appunto.
1: Molto
0: non è
1: casco, non ci sono nudi, non ci sono scene, quindi perché quindi sono belle donne, belle
0: però
1: donne,
0: belle donne, perché
1: quelle non mancano, ma è tutto molto molto casco,
0: perché col maestro abbiamo, insomma, in comune, no, un certo gusto verso la beltà femminile, ma chi è che non ce l'ha? Però in effetti noi siamo tutti e due del Capricorno, nati sì, a un giorno di distanza,
1: perché... 2 gennaio,
0: no no, nello stesso giorno, 2 gennaio, no, quindi
1: 2 gennaio,
0: sì,
1: 2
0: sì,
1: gennaio.
0: Sì, sì, sì. E allora così, maestro, tanto torneremo a disturbarti quando puoi dedicarci un quarto d'orina, facciamo un po' di salotto
1: allora,
0: cinematografico.
1: Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori,
0: grazie maestro. Bruno Tarallo, grazie, grazie. Bruno Tarallo a colorare nel fascio luminoso del proiettore questo numero di DJK7, che va a concludere la prima parte con la zona 15, nativo di 4 livelli, Jan Summit, Shades of Blue.

Sei la mia rivoluzione, gran disco davvero, un pezzo micidiale, è entrato 7 giorni fa soltanto in classifica, già conquista la posizione 12, secondo me andrà fuori dal primo posto, ancora più in alto, perché Antonella Digimoa stavolta fa davvero sul serio con questo pezzo in italiano, che davvero non

Uomini sulla Luna, c'è addirittura chi sostiene che non sia mai stato l'essere umano sul satellite della Terra, ma non possiamo allungare il brodo perché dobbiamo correre. Nella prima parte il maestro Bruno Tarallo, la seconda velocissima, però sappiamo che siete contenti quando c'è un ospite importante della seconda parte telegrafica, pur di dare spazio a un salotto che va a scovare delle situazioni di gossip, di qualcosa che va anche a fare anticipazione su cose che possono interessare, come appunto Al di là delle parole, l'ultimo film di Bruno Tarallo che tutti stavano aspettando ansiosamente e che presto avranno possibilità di poter vedere.

è sua per quest'arco settimanale, quindi farà il bis in fase di weekend, quando, sapete, diamo spazio alle sette chiavi del ritmo. Le prime sette della classe tornano per l'edizione del sabato e della domenica per avere solo la crema della nostra graduatoria. Bandiera Scacchi sulla posizione numero 3, si tratta della numero 1 di 7 giorni fa, lo sapete tutti, è firmata da Jennifer Lopez e David Guetta, super accoppiata, e il titolo è senz'altro Save Me Tonight. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va on 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7va.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alter Radio.
4: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per All Go Day o All Go Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi. Siamo in effetti in collegamento con Anne Res, vediamo se c'è. Pronto,
5: ciao Chico.
4: Ciao Anne Res, io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome perché uno diceva questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
5: Esatto, Aneres,
4: quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? E non fa pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è molto bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì. Oltre che composizioni musicali.
5: Sì, esatto, sì, diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
4: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
5: È vero.
4: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
5: sì,
4: mi hanno
5: detto... In Uzbekistan,
4: non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
5: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa, cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese e, a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente è un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
4: Formativa, no? Perché poi è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa pensare.
5: Sì, è molto più apprezzata all'estero, decisamente.
4: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte. parte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
5: Sì,

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algodei. Beh, come avete visto, sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro è distratta e un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che, eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche, diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: In effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. È un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Sì, va molto di moda, se ne parla tanto, diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi. Però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio, in

0: Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo esatto. I girasoli continuano a seguire l'astro, no? Del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in vista, insomma, il non arrendersi, il cercare esatto. sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità.
1: Sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata. Hai avuto modo di esibirti anche nella mitica Piazza Plebiscito da buona parte europea, sì. Quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni, sempre in festival, progetti musicali. Adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del Premio Internazionale Eleonora Lavora, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita. Sì, grazie per averci dato l'opportunità di averlo in un'anteprima.
1: Grazie a voi.
0: Perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, il tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione, sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è venuto dopo un forte e improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona. Non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi, gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. La politica, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive sui social riguardo la riforma elettorale: sfido le opposizioni a non chiedere voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista della votazione sull'emendamento dei Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Questo quanto scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Il conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche che questo è il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei team e un importante accordo tra l'altro tra Ucraina e Francia. Siamo al tennis: Andrea Pellegrino vince all'ATP 250 di Bøstad battendo il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev. Bene anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore. Dopo oltre 4 anni il 34enne marchigiano ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, adesso affronterà al secondo turno l'argentino Navone. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio ai mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bøstad battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 attivi proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heuran e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica: dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nella prova femminile. E grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo ridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.

Buonasera dalla redazione. In primo piano la legge elettorale e l'intesa in maggioranza sulle preferenze alla prova dell'Aula. In mattinata, dopo giorni di trattative, arriva il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia. Anche Vannacci si accoda, ma l'opposizione chiede e ottiene il voto segreto alla Camera sulla riforma elettorale e punta sui franchi tiratori. Sui primi voti la maggioranza tiene, Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Trump fa marcia indietro sulla tassa al 20% Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Le tensioni fanno inoltre correre il petrolio sopra gli $80 al barile. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale, il potere di effettuare il fermo preventivo solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute già nel decreto sicurezza approvato lo scorso 5 febbraio, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature previste oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Il calcio con i mondiali. Francia e Spagna in campo alle ore 21 a Dallas per la prima semifinale. Favoritissimi Blues del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Domani invece l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina ad alta tensione 40 anni dopo la mano de Dios. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Hydro, proroga di cassa integrazione fino ad agosto. L'avvertenza relativa a Hydro Extrusion si protrae per un ulteriore mese. Durante l'incontro odierno è stata firmata una proroga della cassa integrazione per 4 settimane, mantenendo le stesse condizioni già stabilite. Ciò comporta la garanzia di integrazione economica da parte dell'azienda e la maturazione piena di 13ª, 14ª ferie e permessi. Gasolio contaminato, Adiconsum chiede un tavolo di confronto. Si segnalano nuovi casi di guasti ai motori causati da gasolio contaminato, con un episodio recente che ha visto un'auto fermarsi in una galleria. Adiconsum Treviso Belluno sta raccogliendo un numero crescente di segnalazioni riguardanti danni gravi ai veicoli e richiede l'istituzione di un tavolo di confronto per affrontare la situazione. Danta di Cadore investe in un nuovo polo per i giovani. Il comune di Danta di Cadore ha ottenuto un finanziamento di oltre 123.000 euro dal GAL Alto Bellunese per investimenti non produttivi nelle aree rurali. Queste risorse, che saranno integrate da un cofinanziamento comunale, serviranno per trasformare l'edificio incubatore in un nuovo polo dedicato ai giovani. Sostegno della Regione agli allevatori contro il lupo. La Regione Veneto ha deciso di supportare gli allevatori di montagna con un bando da 55.000 euro per l'acquisto di cani da guardiania, strumento considerato efficace per prevenire le predazioni da parte del lupo. Questa iniziativa si affianca ai risarcimenti già previsti dopo gli attacchi. Sovracanoni idroelettrici, la Liga Veneta chiede scelte strategiche. La recente notizia riguardante il recupero di 99 milioni di euro dai sovracanoni idroelettrici da parte della Regione Veneto ha riacceso il dibattito politico nel Bellunese. La Liga Veneta Repubblica ha espresso gratitudine verso la Regione e gli assessori coinvolti, ma ha anche sottolineato la necessità di adottare scelte strategiche piuttosto che soluzioni temporanee. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: I used to think about immature things. You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
16: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
17: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
18: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

0: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano. Una vita

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Mai che alle volte si perde la strada, perché prima

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Go sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.

0: Station to station.
1: Station to station.
0: On the tracks.
2: Siamo sui binari giusti, siamo sui binari, quelli della buona musica. Welcome aboard, come si suol dire. Benvenuti a bordo perché... sì, abbiamo giusto pochi secondi prima di chiudere le porte dei nostri vagoni, sono 7. E c'è un vagone centrale dove è presente un stage, un bel palco dove si esibiscono i nostri amici artisti, e poi c'è anche un DJ set, ci sono un paio di piatti, un lettore CD e un computer, sì, perché i files ormai la fanno da padrone. Ben sintonizzati a tutti voi anche attraverso la rete di radio che si collegano in questa fascia oraria dalle 22 alle 24. Everybody.

Go Home on the Tracks per ascoltare la musica che non si sente dalle altre parti, come quella di Tyrell che si intitola Can't Go Home. Con lui c'era anche Nick Hansen alla voce, tutti nuovi artisti degli anni 2000.

nuova di questi anni, di questi mesi, di questi giorni, di queste ore, da un duo francese, Tyrell di prima con la prima canzone della serata, a un altro duo newyorkese, si chiamano Black Caviar, c'è un po' di caviale nero. Rilassiamo la mente, ease your mind. Enjoy and listen, la musica di Station to Station on the Tracks, in diretta, live streaming.

un produttore francese, si chiama Darius, e un cantante dalla Florida molto bravo, si chiama David Tracy. Per conoscere queste personalità musicali degli ultimi 10 anni e chi invece ci ha fatto sognare sin dagli anni 50 è un certo signore che si chiama Burt Bacharach, che ci ha lasciato. Questa è una delle sue canzoni più belle, la canta per noi Mr. Ronald Isley. Si intitola Alfie, una giusta canzone d'amore in una notte come questa. What's...

con la sua solita delicatezza Ronald Asley canta le canzoni di Burt Bacharach in questo album bellissimo che contiene i grandi successi scritti da Burt, naturalmente da Hal David, il paroliere di Burt Bacharach. Turn up the sunshine. Hey, Miss Diana Ross. Bentornata, Diana. È la colonna sonora del film Minions.

0: Turn up the sunshine.
1: All around the world.
0: All around the world.
1: Turn up the sunshine.
0: Accendiamo il sole, certamente. Dalla colonna sonora originale del film Minions del 2022, quindi un film in circolazione, un film per la famiglia, per i bambini, per i papà e le mamme, un film pieno di positività. Dimostrata anche da questa canzone che è cantata per l'occasione da Diana Ross. Station to station, on the tracks. J.A.M., Just a Minute, Corey Wong and Chromeo. Che musica, che sound.

Un saluto caloroso a tutti quelli che stanno viaggiando con noi e che apprezzano questa musica molto divertente, questo funk espresso dalla chitarra ritmica di Corey Wong, che conosciamo già da molto tempo ed è sempre più bravo. In questa occasione insieme a Chromeo, e il groove di Chromeo si sente. Just a minute. Basta solo un minuto per salire a bordo e godermi il viaggio, godermi il tragitto fatto di musica straordinaria.

un ragazzo, un musicista, un polistrumentista in grado di portarci veramente negli anni 70 con questa musica. E quindi, a proposito di funk, delle New

Che coraggio, che groove. Dalla West Coast, dalla California, arriva anche questo ragazzo. Si chiama Joseph Luca. Catch me if you can. Prendimi se ce la fai, se sei in grado di raggiungermi. Noi mi sa che non abbiamo più le gambe buone per raggiungere Joseph con tutta la sua energia.

Ebbene sì, abbiamo conosciuto anche Lucas Sato con Here You Are. Anche lui, uno che attinge dalla storia. Storia della musica. Tipo Motown, tipo Philly Sound e ancora Los Angeles Records.

profeta della positività. Lo possiamo così definire? O si vuol definire lui stesso in questo modo? Si chiama Swatkins. Polistrumentista, è un mago anche della talk box. Usa tutti strumenti analogici, ricordandoci che la musica veniva fatta in quel modo un po' di tempo fa, quindi recupera un po' quelle tradizioni legate a questo genere musicale. Di quale genere stiamo parlando? Ma naturalmente della funk, della funky music. Hey Swatkins, thank you. Grazie per essere stato con noi in viaggio questa sera. Station to station on the tracks, boys and girls, everybody on the floor. Continuate a ballare, keep on dancing.

La band preferita della mamma per fare casino. The Free Label. Così si definiscono e noi sottoscriviamo. The Free Label, Boys Don't Sub, singolo 2022, Tutto o Niente. Per noi ad esibirsi c'è in questa occasione Kaylee Hammack.

volevate una carica leggermente più rock and roll, allora è il caso di conoscerla, Kaylee Hammack, molto amata anche nell'ambito country, country western negli States, è una rivelazione degli ultimi tempi e merita tutta la nostra attenzione con questa Better Days. Ma adesso Better Days.

0: una delle nostre regine, una delle regine del jazz, Diane Reeves, con Better Days. È sempre una utile e buona speranza quella di vivere dei giorni migliori, di fare uno switch dalle cose meno buone alle cose più belle. E dopo Diane Reeves anche Noah Kahan, Someone Like You.
1: I can't go back now, and all that I have now are those feelings I felt, knowing that no one else can bring them back out.

Someone Like You. Che bella coppia. Noah Kahan è del Vermont e Joy Oladokun, tutti nomi molto strani per voi, anche per noi, perché li conosciamo per la prima volta, ma sono giovani esponenti della musica Made in USA. Lei è di Nashville, vive al secondo piano di una piccola palazzina e lì scrive le sue canzoni, come questa che ha cantato insieme al suo amico Noah. Leon Bridges, Beyond, Station to Station on the Tracks.

Leon Bridges. Nel 2018 usciva questo suo disco dal titolo Good Thing, buona cosa. Con l'occasione vinse anche un Grammy Award e rientra tra quelle voci paragonate a Otis Redding, Sam Cooke, quei classici vocalist della soul music che tanto amiamo. Come potete notare, stiamo viaggiando a una velocità di crociera tranquilla, nessuno ci obbliga ad accelerare e tantomeno a diminuire

deliziosa canzone di Jason Mraz con la bellissima voce, oltre che insomma notare con piacere la splendida creatura che è Colby Kailat, biondissima, giovanissima, da Malibu, California, con Lucky. Station to station, everybody on.

si chiamano Evergreen e ci è piaciuta subito questa canzone sin dal primo ascolto. La eseguono con molta delicatezza Fabienne e Michael, che potrebbero sembrare anche due innamorati, e se non lo sono tra di loro sono sicuramente innamorati della musica che fanno. E questa è Sign Out. Un'altra coppia bellissima, Gene e India.

l'album di questo talentuoso cantante e songwriter dal titolo, anzi si chiama, non è un titolo, è un nome e cognome, Jim Moore. La canzone invece si intitola Beautiful e la special guest, la featuring di questa canzone è India Airy. Be the Wheel.

Le cose nuove del 2023, quella che abbiamo ascoltato proprio ora, appartiene a Theo Katzman, Be The Will, Sealer Water, quella che fa girare l'ingranaggio, appartiene al meccanismo che ci porta molto avanti.

have him snore. I'll be waiting for you, baby. Ti sto aspettando. Heaven's door. La porta del paradiso. Sono le cronache soul, le cronache dell'anima, The Soul Chronicles di Rodney Steed. Voglia di fare una piccola pausa al bar, bere un digestivo, un cocktail, fate pure, siete in viaggio con noi e c'è il bar.

sound è sicuramente West Coast, anche se il nostro amico che si sta esibendo in questo momento è Made in Japan, è un giapponese che ama tutta quella musica che proviene dalla West Coast e ce la propone così, è molto bravo. Chikuzen si chiama, Chikuzen Sato, Lonely Man.

una boy band dall'Oriente, come molte altre che stanno avendo successo in tutto il mondo. Questi si chiamano One We e il loro singolo, decisamente accattivante, che potrebbe entrare nelle classifiche molto amiche dei BTS, per esempio, si intitola Gravity. Una cover di un classico di qualche tempo fa, una canzone che hanno cantato in molti. È la volta delle Maltby.

Sea of Love, mare d'amore, una canzone che ha fatto anche Robert Plant, per esempio, la Zeppelin, quando diede vita a una formazione Honey Drippers negli anni 80, come questa, do you remember?

True. I classici da riascoltare in versioni così alternative. Grazie a questi ragazzi, perché effettivamente li abbiamo coniugate al femminile, le Small Bees, in realtà sono ragazzi e ragazze, voci maschili e femminili che fanno parte di una band che ha come progetto questo di rifarci sentire canzoni meravigliose in una veste completamente nuova.

Never Say Never, mai dire mai. Ci siamo spostati dopo alcuni giri su e giù per gli States e anche alcuni giri su e giù per l'Europa, anche in Oriente. Abbiamo conosciuto Chikuzen Sato, un ottimo musicista giapponese che fa una musica internazionale, canta in inglese, quindi è comprensibile a tutti. Ma la nostra sfida è quella di andare in cerca anche di chi in questo momento fa della buona musica, molto tranquilla, molto rilassante, e canta addirittura in giapponese.

September. 시 chiama Tomoyo Arada. È salita a bordo con noi in questa occasione. Rimaniamo in Giappone e conosciamo anche Toko Furuuchi. Enough is enough. Per un buon ascolto, per una buona compagnia, in viaggio, con la buona

tutto questo per dimostrarvi che il nostro giro del mondo non conosce limiti, non conosce confini. Possiamo spaziare dalla musica soul alla musica country, ai pezzi rock, pezzi funk, la musica d'autore brasiliana o francese, le canzoni europee in genere, il pop latino, ma anche la musica giapponese. E in questa occasione anche, diciamo, Lazy Listening Made in Japan. Grazie a Toko Furuuchi. E mancano solamente 3 minuti alla mezzanotte, dobbiamo fare in fretta e salutarci. Con questo ancora a tutti voi, una buona notte. Thanks for listening, my friend. Ci sentiamo la prossima settimana. Sempre buona musica, sempre nella fascia serale 22-24. Good night.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

one of the ones who finds success. Just let the fame find you.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.